0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!

0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Keep it moving. Disco Radio.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Come on. Turn me up, up, up. Turn it up, up.
8: Disco Radio.
9: Okay.
8: The beat of the city.

0: Heat of the City.
1: E adesso Rhythmic History. Torna l'appuntamento con la storia del ritmo, tutto il meglio della dance storica dentro in questo contenitore di 60 minuti. Questa settimana funziona così. Sì, ci sentiamo anche a quest'ora, ragazzi, per farvi riascoltare tutte quelle che hanno fatto la storia della dance. E allora, pronti a viaggiare indietro e avanti nel tempo? Adesso 1999, Gigi D'Agostino e Another Way.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sex Crime, quella che abbiamo suonato per chiudere i primi 10 minuti insieme. Tra poco ancora musica dance storica 1990. Rhythmic History. Ogni sera alle 21 gli amanti della dance storica si riuniscono qua perché c'è il meglio della dance storica concentrata in 60 minuti che viviamo insieme. Fammi fare un saluto a quelli che ci ascoltano alla radio direttamente su Disco Radio e quelli che invece lo fanno dall'applicazione, magari siete in vacanza, magari vi state godendo il mare. Perché non tenere in sottofondo la storia del ritmo? Adesso, come promesso, 1998, torniamo lì. Nina, I'm so excited.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Estate 1999, Miranda, vamos alla playa. In questa serata insieme tempo e spazio per il meglio della dance storica, tra poco Gabri Ponte dal 2003.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Rhythmic History.

0: ogni ora su Disco Radio va in onda il meglio della dance storica, un disco in quel caso 60 minuti di musica invece ogni sera. C'è l'extended version del Rhythmic History, in questi giorni la vivrete con me, sono Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio a quelli che in questo momento si sintonizzano su Disco Radio, a quelli che magari ci stanno ascoltando ovunque voi siate, anche in vacanza dalla nostra applicazione. 2003 adesso, Gabry Ponte, Time to Rock.
1: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Una di quelle che fa super estate era Give Love, Alexia, su Disco Radio 1998. Siamo arrivati fino a lì. Ancora Storia del Ritmo, ancora un disco dance storico, tra poco dal 2001.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio Breakdown. Non siete in ritardo perché il meglio della dance storica continua come sempre fino alle 22, anche questa sera, ancora una decina di minuti da condividere. 2001, Kylie Minogue.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Hocus Pocus. Bauci, bauci, bauci,
1: bauci, bauci, bauci, bauci. Era Bauci Bau su Disco Radio. Hocus Pocus su Disco Radio. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie a tutti quelli che ci sono stati, lo rifacciamo domani. Fate i bravi, ciao.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Mamma mia che carica, le 6:02.
3: Disco Radio.
2: Buongiorno, buongiorno, iniziamo un nuovo, una nuova settimana, una nuova giornata insieme. Fino alle 10 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby, vi stretta là fuori quelli che ci sono già da prima. Al 3938-103.000, li saluto.
4: Vabbè. Buongiorno Robert.
2: Buongiorno
4: a te e a tutti i QBS.
2: Dai che ci siamo.
4: Senti qua l'Ester del Vecchio.
2: Mamma mia che carica
4: come
2: stamattina.
4: Come picchia, picchia duro, perché oggi è...
2: E allora il grido di buon martedì! Fatevi sentire, amici!

0: prima del mio arrivo. Ed è incredibile. Eccolo.
1: Buongiorno, mi stretta.
0: Buongiorno.
1: Pirerolo, 20 gradi di freschitudine.
0: Anche sulla mia macchina questa mattina. 20. Eccolo.
1: Dai, che devo. Lavoratori.
0: Bel grido del nostro buongiorno a questo punto. Oggi è buon martedì. Fatevi sentire anche voi al 393 800 3000. Intanto, Michael Gray.

0: sempre presente al 393 800 3000, che dice: vento intenso, si alle vele, andiamo a lavorare. Sì, perché questa mattina il clima non è dei migliori, ma con questo messaggio andiamo a lavorare, mi è venuto in mente. E allora, così un po' come i sette nani, signore e signori, iniziamo questa giornata. Buongiorno!
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
1: Disco Radio.
0: Siamo appena usciti da un'ora di Rhythmic History Extended Version, ma è già l'ora di un'altra pillolina che ci riporta nel 1998. The Temper Maya. Adesso c'è Feel It. Rhythmic History.

0: is my music. Music.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

Giovanotti su Disco Radio. Chissà il Giova con cosa sta facendo colazione questa mattina, perché spesso sui suoi social posta quello che sta mangiando, spesso cose anche un po' particolari. Era DNA su Disco Radio, e nel DNA di quelli che si svegliano presto al mattino c'è ovviamente la carica, la grinta. Spesso anche, diciamo, non c'è tutta quella voglia di andare a lavorare, specialmente in quelli che hanno ripreso ieri dopo le ferie. Com'è andato il rientro? Tutto bene? Tutto a posto? Dai, raccontatelo al 393 800 3000. Intanto vi diamo la carica anche con Psy, ricordate Gangnam Style? Open.

0: belli attivi al 3938103000.
1: Buongiorno Roberto, buongiorno QBS. Un saluto a tutti i lavoratori, vacanzieri, pensionati.
0: Tutti!
1: E beati loro, un giorno andrò pure io.
0: Dici.
1: Ciao Danilo da Sedriano, buona giornata a tutti.
0: Danilo, c'è quella grande speranza per il futuro che si chiama pensione, ma giustamente dalla settimana scorsa abbiamo anche quella categoria, quindi buongiorno lavoratori, vacanzieri, pensionati, ci siete?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Iniziamo con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi questa mattina c'è Francesco Di Bruno, buongiorno.
3: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti. Per la violenza del 2 agosto ai danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato ed è ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini colombiane con cittadinanza italiana. Incensurato e senza precedenti, vive da circa un anno a Milano dove ha un lavoro in banca. Tragedia sul lavoro ieri a San Colombano al Lambro. Il titolare di un'azienda vinicola è morto schiacciato da un mezzo agricolo che si è ribaltato durante la raccolta dell'uva. Il 33enne da un anno aveva scelto di dedicarsi all'agricoltura. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia, secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborato dalla UIL. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa, Pino Torinese fugge, 28enne fermato a Genova e accusato di strage. Dopo il contagio da virus Zika scatta a Brescia la caccia alla zanzara tigre, da oggi e per 3 giorni disinfestazione nella zona semicentrale di Fiumicello. E poi il calcio, nel weekend riparte la Serie A, le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi di calciomercato, la Juventus ha preso Lukumi in difesa, vicario per la porta, il Milan ha invece concluso l'acquisto del talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 22.
1: Mentre qua al nord, questa mattina, mentre venivo in radio con questo clima abbastanza freschino, la pioggia dell'altro giorno, mi veniva in mente la canzone del Reghera, no, l'estate sta finendo. Vacanzieri, ci siete, siete già attivi. Intanto ad accompagnarvi c'è anche Peggy Goo.

0: data, precisamente 1992, Robin S, Show Me Love, mi mette sempre di buon umore, mi mette sempre così, mi prende molto bene. Buongiorno amici di Disco Radio, buongiorno QBS. A questo punto, dalla prossima settimana torneranno operativi belli svegli, quelli veri, quelli originali, fino a venerdì dalle 6 alle 10, siete come. Ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, ma anche qua c'è già dell'attività.
1: Buongiorno, buongiorno. Io pensionato, ma non... è sempre attivo.
0: Ma non si riposava?
1: Molto presto la mattina.
0: Ma non si dormiva in pensione?
1: Perché non abbiamo buon tempo. Buona giornata.
0: Ma buona giornata anche a te, perché dalla settimana scorsa abbiamo ribattezzato, oltre ai lavoratori, anche tutti i pensionati. Ce ne sono tanti, già svegli presto presto al mattino, dicevamo, ma in pensione, tutti la stiamo aspettando per riposarci, per dormire. Poi li sentiamo qua già belli attivi al mattino, che hanno già fatto un sacco di cose, forse ancora di più di quando andavano a lavorare. Allora facciamo una cosa: da che ora siete svegli, cari amici, e quante cose avete già fatto questa mattina? Dai, 3938103000 per raccontarcelo, per raccontarlo a Disco Radio, mentre noi scopriamo come andrà questa giornata, ormai come di consuetudine nel nostro appuntamento mattutino, con l'oroscopo dance.
2: Ciao amici di Disco Radio.
0: Giorno.
2: Ciao Roby.
0: Giorno, giorno.
2: Questa notte ho dormito e non ho visto cosa dicono le stelle per oggi.

0: sì, cos'è? 1-6-6, cos'è? Ma dormi, dormi. Era meglio stare svegli forse questa notte. Questo è l'almanacco del giorno. Dai, 3938103000. Da che ora sei sveglio e quante cose hai già fatto stamattina?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Niente, li pago poco quelli dell'oroscopo e si sente, era 1866, Jensen osserva per la prima volta l'elio, adesso Bob Sinclair e Kisa.

Schultz, Robin Schultz nel martedì mattina qua su Disco Radio, mentre siete belli attivi, già dalle prime ore del mattino ci sono già quelli che fanno un sacco di cose anche se sono in vacanza, come Antonella che dice vacanza a Bormio stamattina 17 gradi, quindi fa freschino da felpa. I miei pelosi e io stiamo tornando da un'ora di corse e giochi sul fiume Adda. Ma come da un'ora? Cioè alle 5 siete andate, adesso dice però ora torniamo per un po' di nanna, ci sta. Poi saluto anche chi dice ciao, ho portato giù la belva, dato la pappa, sistemato il letto e ora vado verso il lavoro. Ma dai, chiamare così la suocera? No, la belva non era la...

da dimenticare per tanti, sicuramente quella del 2020, ma estate 2026. Siamo qua insieme su Disco Radio fino alle 10 e siete già svegli da mo, ma da mo, da mo, da mo. E Anna da Varese dice: sveglia alle 4, ho accompagnato la mia bimba e il suo papà in aeroporto perché vanno in Galizia a trovare gli zio. Sono già tornata a casa con sosta foto all'alba sul lago, parcheggiato, fatto colazione al bar di fronte e adesso sto piantando un seme di germoglio di avocado. Oggi pomeriggio al lavoro, ma Anna, anch'io sono nel trip del seme dell'avocado. Intanto le 7 precise. Disco Radio. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Buon martedì, buon agosto, buone vacanze. Giustamente a chi si sta godendo le vacanze 2026. Anch'io come Anna sono un po' nel trip semi di avocado. Sai, quando mangi l'avocado, poi lo prendi, lo metti in un po' di carta bagnata, lui fa una piccola radicina e adesso ne ho già piantati due e ho il terzo lì pronto per essere piantato. Anna, ti dico il primo, non so se ne avevi già fatto qualcuno prima. Ho già una piantina molto molto carina che continua a mettere foglie. Altri che sono nel trip seme d'avocado?

3 minuti, martedì 18 agosto 2026. Ciao a tutti, ben svegliati. Buon viaggio a tutti quelli che si sono appena messi in macchina, magari direzione lavoro oppure direzione spiaggia, prati. Insomma, un sacco di cose da fare, da vivere anche in questo martedì mattina insieme. Se volete raccontarci cosa state facendo, 393 800 3000. Anche a tutti quelli che stanno facendo sport come Joel. Dai, corri, corri.

0: amici, e ci sono delle cose che fino a qualche anno fa facevamo più o meno tutti e che sembravano normalissime, che oggi non si possono più fare. Tra poco vi racconto la storia di un papà multato per una cosa che credo abbiamo fatto tutti da piccoli. Allora, a proposito di cose che facevamo, apriamo la scatolina dei ricordi. Qual è quella cosa che facevi da piccolo, magari anche con i tuoi genitori, e che ricordi con tanto affetto e piacere? Qual è la cosa più bella che ricordi della tua infanzia? Dai, 393 800 3000.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate.

0: come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio. Qual è quel momento della tua infanzia, adolescenza che ricordi con tanto affetto e che ti manca anche un pochino? Dai, raccontacelo al 393-800-3000. A proposito di ricordi, torna anche Eddie Watta.
3: Rhythmic History.

0: qualche anno fa era normalissima, ma adesso nel 2026 è stato multato. Allora apriamo il cassettino dei ricordi, cose che facevamo da giovani, che ricordiamo con tanto affetto della nostra infanzia, che adesso un po' ci mancano.
1: Robby, buongiorno,
0: magari.
1: Buongiorno. E ben svegli, buongiornissimo.
0: Giorno, giorno.
1: Martedì.
0: Ci siamo.
1: Allora, un ricordo, anche se siamo fuori stagione, che penso che possa accomunare molti ascoltatori.
0: Dai, va benissimo tutto.
1: Era il periodo natalizio. Io sono del 74, quando si era piccolini, il periodo sotto Natale.
0: Tutti insieme.
1: Stare svegli la vigilia, in attesa che arrivasse o che fosse Babbo Natale o Gesù Bambino, quindi
0: la notte
1: era
0: magica.
1: Un bel ricordo con i genitori, i parenti, che ultimamente questa cosa un po' si è persa e via. Ciao belli svegli, Davide da Robecco sul Naviglio.
0: Grazie Davide, anche perché sì, penso che a tanti hai sbloccato un bel ricordo, quella notte piena d'amore e di calore.

0: invece di ricordi questa mattina su Disco Radio, quel momento, quella cosa della tua infanzia, adolescenza che ricordi con tanto affetto e che anche un po' ti manca. Thomas al 393-800-3000 dice: quando mio nonno mi regalò una bici Donizetti, era il 1964, avevo 8 anni, che corse, che ricordi. E qual è il tuo momento bello che ricordi con tanto affetto?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Adesso tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, le news con Francesco Di Bruno, buongiorno.
2: Grazie Robby, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paullo. Siamo nell'Interland milanese, è gravissimo. Sul caso sono in corso gli accertamenti ora da parte dei carabinieri. Per la violenza del 2 agosto e danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato ed è ai domiciliari il presunto autore, un bancario di 26 anni di origini colombiane con cittadinanza italiana, incensurato e senza precedenti, è stato riconosciuto grazie ai tatuaggi. Tragedia sul lavoro ieri a San Colombano al Lambro, il titolare di un'azienda vinicola è morto schiacciato da un mezzo agricolo che si è ribaltato durante la raccolta dell'uva. Il 33enne da un anno aveva scelto di dedicarsi all'agricoltura. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa a Pino Torinese fugge, un 28enne è stato fermato a Genova e accusato di strage. Il calcio, nel weekend riparte la Serie A e le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato. La Juventus ha preso Lukumi in difesa e Vicario per la porta, il Milan invece ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Si è giocata invece la Coppa Italia, la Cremonese ha battuto 2-0 la Sampdoria, ora ai sedicesimi affronterà il Parma, tra le altre sfide del secondo turno Palermo-Mantova e Torino-Monza. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Nella giornata di martedì si ripristinano condizioni più asciutte, stabili e soleggiate tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni climatiche decisamente più gradevoli rispetto alla scorsa settimana. Infatti è diminuita la temperatura, l'umidità, le massime quest'oggi saranno ancora tipicamente estive ma non oltre i 31-32 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Poi da metà settimana nuovo peggioramento, questa volta più consistente, con rischio di piogge, rovesci e temporali piuttosto diffusi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Tra poco i vostri ricordi d'infanzia al 393-800-3000 e anche la storia di questo papà che ha preso una multa con suo figlio per...
5: Disco Radio.

0: Radio, martedì mattina, siete con me, buongiorno a tutti, buon agosto, buon lavoro, buone vacanze, insomma un periodo molto ricco di tante cose. Io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 10 per tutta la settimana. Era In Your Eyes, nei nostri occhi ci sono tante, tantissime cose, nello specifico stiamo parlando anche di ricordi. Allora, nei nostri occhi, nella nostra memoria ce ne sono tantissimi. E uno resterà solo un ricordo, un'esperienza che tanti hanno vissuto da piccoli, soprattutto magari col papà, con i nonni, con le zie, anche con la mamma e o con gli amici. Ma resterà solo un'esperienza, solo un bel ricordo, perché nel 2026 un papà è stato multato per aver portato suo figlio al centro estivo in bicicletta, ma non era nel seggiolino. Il bambino era sulla canna. Quanti di noi sono andati sulla canna della bicicletta con, dicevamo, papà, nonni, zii, amici, tante volte, sai, quel momento in cui ti dice dai vieni qua e tu cerchi di sederti su questa canna anche scomodissima, ti attacchi al manubrio e parte questa esperienza insieme, che diventa anche un momento che unisce e rafforza il rapporto, crea un bel ricordo. E niente, il papà stava portando il bambino al centro estivo, l'hanno fermato e la polizia municipale locale l'ha fermato con una bella multina da 27 euro. E non è tanto la multa che a quel punto brucia, perché 27 euro, ok, vabbè, ma il fatto che questa cosa che sembrava normale adesso scopriamo, almeno io personalmente scopro, che è inserita nel codice della strada, che dice che sulla bicicletta non si possono trasportare persone a mezzo che il mezzo non sia idoneo. Eccezione fatta per i bambini, ma devono solo andare nel seggiolino sotto gli 8 anni, seggiolino, norma di legge, tutto giusto, giustissimo per la nostra sicurezza, ma questo porta via, come dicevamo, un bel momento, un bel ricordo, e quindi tanti di noi hanno fatto un'esperienza simile. Affrontiamo la nostra, diciamo, memoria nei ricordi. Qual è quello più bello che ricordi, l'esperienza più bella della tua adolescenza o della tua infanzia? Dai, raccontacela al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Uno dei momenti più belli per Antonio è quando guardava Canzonissima con tutta la famiglia, in particolare ricorda la Raffaella Nazionale che dice: era il mio mito ed è il mio mito di sempre.

0: Le to blonde, tutto biondino. Friendships in questa martedì mattina, nel quale abbiamo scoperto che il codice della strada prevede che non si può portare nessuno sulla canna della bicicletta, esperienza che abbiamo fatto tutti, e per questo un papà pochi giorni fa è stato multato. Allora stiamo scoprendo i ricordi, perché quello è un bel ricordo che abbiamo con i nostri magari parenti, genitori, nonni. Allora, i ricordi più belli che hai della tua infanzia, vabbè, adolescenza. Ciao Andre.
1: Io ricordo i primi anni 80, quando i nostri nonni, miei e di mia sorella, venivano, noi siamo del Veneto, e venivano a trovarci nelle vacanze natalizie. Nonno Tullio e nonna Amelia erano due dolcetti.
0: Ma che bello definirli così.
1: Ricordi indelebili nella mia mente.
0: Belli, belli. Comunque il Natale, i nonni sono ovviamente nel ricordo.

0: questo papà che per aver portato il figlio sulla canna della bicicletta è stato multato perché lo prevede il codice della strada.
1: Buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
1: Allora, io che portavo mia figlia a 3 anni all'asilo in moto, oh mamma.
0: Guarda il commento.
2: Ciao Roby, io mi ricordo quante fidanzatine che portavo sulla canna della bicicletta, anche perché altrimenti cosa facevamo? Andavamo a piedi. Impossibile. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, intanto le 8:02. Tu immagina quanto ti costerebbe oggi portare tutte quelle fidanzatine sulla canna della bicicletta, perché questo papà ha preso una multa di 27 euro. Basta, non possiamo più fare neanche quello, giustamente inserito nel codice della strada per la nostra sicurezza e quella dei nostri bambini. A questo punto portare qualcuno sulla canna della bicicletta, magari anche il nostro bambino, ricorda, resta solo un bel ricordo che avevamo. I vostri ricordi dell'infanzia al 3938103000. Intanto uno sguardo al futuro con gli Swedish House Mafia.

0: Tame Impala, Dracula o meglio. Lo dice sempre meglio Super Aldo su Disco Radio. A proposito di ricordi, c'è chi mi descrive qualche marachella, ok, che è andata in prescrizione, ma non possiamo raccontarla. Tanti invece ricordi belli erano legati al Natale. Allora, curiosità: quanto manca Natale 2026? Solo 18 settimane.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores, Orio al Serio, Bergamo. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord, fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord, fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
11: Renord Prime. L'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Tra poco chiudiamo l'argomento ricordi della vostra infanzia con i vostri messaggi. Prima invece dobbiamo sbloccarne altri, perché arriva Rhythmic History. Dal 96 ci sono gli Ondina.
16: Rhythmic History. I wanna

0: go!
1: È quel momento, quello di tirare fuori i ricordi. Lo state facendo voi al 3938103000.
2: Con la Graziella, finalmente quello dietro, la prima frenata. Io mi ricordo sempre le male alla schiena perché puntava le ginocchia proprio dietro la schiena. Era un dolore tremendo, quindi si cercava di frenare il meno possibile.
1: Così.
2: Ciao Massimo da Torino, camionaro.
1: Ciao Max, un saluto a te e a tutti i camionari. E il commento era più o meno questo.
3: Affabulante
1: forse era troppo. Dai, chiudiamo i vostri ricordi con questo messaggio. Adesso Nio.

0: Offenbach su Disco Radio. Sì, Nicole, martedì mattina, e sono tante le cose che facciamo durante le nostre giornate, sono ripetitive. Ce n'è una in particolare che più o meno ci tiene impegnati 25 anni della nostra vita a fare una cosa. Tra poco la scopriamo, ma facciamo una cosa: a parte il lavoro, qual è la cosa che fai di più durante la giornata? Cosa ne so, accendere la televisione, lavare i piatti, spazzare per terra, fare la spesa, prendere i figli. Qual è la cosa che fai di più durante la giornata? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: E adesso l'informazione, tutte le news. Per noi c'è Francesco Di Bruno.
3: Grazie a Roby, buona giornata a tutti. A Milano ci sono 140 motoscooter ogni 1000 abitanti, più della media italiana, 131, più di Napoli, 124, in linea con Roma, 144. Inoltre, secondo la statistica del parco circolante in città 2025, da poco pubblicata, i veicoli totali, comprese dunque le auto, ma anche i bus, i camion e i furgoni, hanno superato la soglia del milione. Oltre 4.000 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per gestire gli incendi in Piemonte, roghi che rispetto alla scorsa estate sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paulo, nell'hinterland milanese. È gravissimo, sul caso indagano i carabinieri. Una famiglia di 3 persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio nella serata di ieri. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Calcio: nel weekend riparte la Serie A, le squadre stanno mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato, con la Juventus che ha ufficializzato Lukumi in difesa e cerca vicario per la porta, mentre il Milan ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: A parte il lavoro, qual è la cosa che fai di più durante le tue giornate? Quella che ti tiene più occupato? Dai, 393 800 3000.

0: ma ricordo benissimo anche il video, quel ragazzo con il rasta biondi, quella giacca argentata sulla metro, insomma tanti tanti ricordi, ma li perdiamo di ricordi assolutamente, quello l'abbiamo fatto nell'ora precedente. Ancora buon martedì, ciao a tutti, buona giornata, buon agosto, buon estate, sono Roby Mistretta con voi fino alle 10 per tutta la settimana. Stiamo parlando della cosa che facciamo di più durante la giornata, perché c'è uno studio condotto da un'azienda di cyber security che ci dice che in media trascorriamo 25 anni ormai con tutto quello che abbiamo attorno. Dove? Su internet. Attenzione, perché qua sento già qualcuno che dice ma come 25 anni? Non passo 25 anni sui social. No, ho detto internet, perché le serie TV ormai dove le guardi sulle piattaforme sono legate ad internet. Magari ci stai ascoltando tramite l'applicazione, è legata anch'essa ad internet. Poi tante ore sui videogiochi online. I social media sono quelli che occupano meno tempo, diciamo, nella vita legata ad internet, perché in media 3 ore e 7 minuti a settimana. 25 anni della nostra vita ormai lì connessi per scandire le nostre giornate. Ma cosa facciamo nella nostra vita, amici?
1: In media nella tua vita festeggerai il compleanno con 17 milioni di persone.
0: Ecco, forse io un po' meno di 17 milioni.
1: Durante gli anni della scuola avrai una media di 17 amici, che diventeranno 2 quando avrai 40 anni.
0: Quella è la vita.
1: Riderai circa 18 volte al giorno, camminerai l'equivalente di 3 volte la circonferenza della Terra.
0: Beh, non male per attività fisica.
1: Mangerai 30 tonnellate di cibo, berrai oltre 9.000 tazze di caffè. In media passerai 10 anni al lavoro, 20 anni dormendo, 3 anni seduto al bagno, 7 mesi imbottigliato nel traffico, 2 mesi in attesa al telefono e 12 anni davanti alla TV. Ti rimane da vivere circa un quinto della tua vita. Cosa aspetti?
0: Cosa aspetti? Alzati e vivi, perché non ci resta tanto tempo.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: sigarette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non ci resta tanto tempo, inteso come per fare quello che amiamo e che vogliamo fare veramente. Cosa fai di più durante la tua giornata? Dai, 3938 100 3000.

0: siamo liberi, liberi, liberi, mica tanto, perché abbiamo scoperto che passiamo 25 anni della nostra vita su internet. Ma qual è la cosa che fai di più durante le tue giornate? Escluso il lavoro, al 393-800-3000 c'è chi dice dormo, beato te.
1: Disco Radio, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Io la cosa che faccio di più durante il giorno è andare in bagno a fare la pipì, visto che bevo tantissima acqua. Ciao, un bacione da Rita, chiamo da Monza.
0: Ciao Rita, tu durante la giornata fai tanta...

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
2: Sulla strada di casa non mi sembra vero. Cerco strada per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire.

0: su Disco Radio per dare un sorriso questo martedì mattina, nel quale abbiamo scoperto che passiamo 25 anni della nostra vita su internet, inteso come ormai serie TV, applicazioni eccetera eccetera. Tu come impieghi il tuo tempo? Perché ormai ne abbiamo poco per noi stessi, a parte tutte le cose che facciamo.
1: Ciao Robby,
0: buongiorno
1: Radio, buongiorno.
0: Ciao
1: Dasti. Io occupo il tempo nel migliore dei modi,
0: cioè
1: praticamente non lascio nulla al caso, qualsiasi cosa possibile la devo occuparla, anche perché il tempo, ricordiamocelo, è il nostro peggior nemico, quindi apprezziamo qualsiasi cosa dall'alba al tramonto, viviamo giorno per giorno e godiamoci questa meravigliosa vita perché è veramente breve. Ciao!
0: Mi hai convinto! Le 9! Mi ha dato una grinta, una carica, salvo, pazzesca, motivatore perfetto per questo martedì mattina. Io sono Roby Mistretta, qui ancora per un'oretta fino alle 10. Insomma, tante le cose da fare durante la giornata, ma quella che fai di più, che occupa di più il tuo tempo, qual è? Sentiamo.
2: Dopo il lavoro è un testa a testa tra dormire per poter fare ancora più lavoro e lanciare sproloqui per fare il lavoro, quindi è tutto collegato.
0: Gira tutto. Tutto attorno al

0: lavorativa, ovviamente.
1: Ciao.
0: Giorno.
1: La cosa che faccio di più durante il giorno è rispondere alle mie figlie che ogni 2x3 mi dicono mamma, mamma, mamma. Ciao, Giulia da Milano. Bacio a Giorgia e a Nina.
0: Un abbraccio a te, Giulia. I baci. Mamma, questo, mamma, quello là, mamma. E tu a un certo punto vai nel letto, te le sogni anche di notte, che ti dicono mamma, mamma. Un abbraccio a tutti i genitori. Adesso c'è Anima con Beautiful.

0: From Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, Dolce Runway. Qua se vi siete vestiti bene stamattina, una bella sfilata su questa canzone ci stava. A parte il lavoro, qual è la cosa che fai di più durante le giornate? Lorenzo da Robecco dice: da quando sono in pensione. Quindi c'è il nostro club dei pensionati anche questa mattina, al quale siamo tanto affezionati. Dice: passo più tempo in bici, praticamente un mese e mezzo l'anno. Wow, sempre in bicicletta, ma giri sempre uguali o diversi?
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelli Giacomel.

0: www.cassettiscritta.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Disco Radio.
12: Cristina Dall'Imbiate dice: la cosa che faccio di più durante le mie giornate è guidare per andare a destra, a sinistra, per i sbagliati impegni. E noi siamo sempre con te lì nella tua autoradio. Adesso c'è anche un bel Rhythmic History.
11: Rhythmic History.

0: altro che caffettino delle 9:20. La vera carica la da Alan Walker con Fate su Disco Radio in questo martedì mattina. Chiudiamo l'argomento cosa fai di più durante la giornata col Max.
1: La cosa che faccio di più tutto cos'è? Il giorno è ascoltare Disco Radio.
0: Bravo, giusto così,
1: ogni
0: ci piace.
1: Tanto ricevo una chiamata dei figli per chiedere la fresca, ma tutto sotto controllo.
0: Papà, la fresca.
1: Buon lavoro a tutti, il Max Novara.
0: Ciao Max, grazie. Tra poco invece andiamo quasi all'opposto, almeno per quelli come me che fanno questa cosa pochissimo, ovvero lavare la macchina. Io se va bene la lavo 2-3 volte l'anno. Non so voi, tra poco parliamo anche di questo. Quindi dai, 3938103000. In media, ogni quanto lavi la tua macchina? Dai, raccontalo intanto, Mazzona.

0: Gigi, il capitano d'Agostino, Never Be Lonely, per darci la carica in questo martedì mattina su Disco Radio. Si parla anche di automobili, macchine, ogni quanto la laviamo, perché l'automobile è un biglietto da visita, soprattutto in amore. Dai, tra poco scopriamo perché, ma tu ogni quanto lavi la macchina?
1: Io in realtà la macchina la lavo, si può dire quando piove? No, una volta l'anno.
0: Quando piove,
1: quando
0: ormai
1: va bene, perché quella volta l'anno che la lavo, il giorno dopo piove.
0: Ecco perché non si lava la macchina. E tu ogni quanto lavi la tua?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato il momento di scoprire cos'è successo in Italia del mondo con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Regione Piemonte è riuscita a finanziare il 100% dei voucher richiesti dalle famiglie per l'acquisto di libri, materiale didattico e trasporti. Saranno 76.000 le domande finanziate, 28.000 in più rispetto all'anno scorso, quando i beneficiari erano stati circa 48.000, con 14.000 non ritenute invece idonee per mancanza di requisiti. Oltre 4.000 squadre dei vigili del fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per gestire gli incendi in Piemonte. I roghi rispetto alla scorsa estate sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paullo. È gravissimo, ma non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Una famiglia di 3 persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio nella serata di ieri. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. E poi il calciomercato, con la Juventus che ha preso Lukumi in difesa e Vicario in porta. Il Milan invece ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Anche la Coppa Italia, con la Cremonese che batte 2-0 la Sampdoria, ora ai sedicesimi affronterà il Parma. Tra le altre sfide del secondo turno della Coppa Italia, Palermo-Mantova e Torino-Monza. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
4: Meteo. Nella giornata di martedì si ripristinano condizioni più asciutte, stabili e soleggiate tra Piemonte e Lombardia, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni climatiche decisamente più gradevoli rispetto alla scorsa settimana. Infatti è diminuita la temperatura, l'umidità, le massime quest'oggi saranno ancora tipicamente estive, ma non oltre i 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Poi da metà settimana nuovo peggioramento, questa volta più consistente, con rischio di piogge, rovesci e temporali piuttosto diffusi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ma in questi giorni ci sentiamo anche per darci la sveglia. La macchina va lavata, soprattutto in amore. Tra poco scopriamo anche il perché.

0: soprattutto in amore, ma ho chiesto anche voi ogni quanto pulite la vostra.
1: Ciao Roby, ci credi se ti dico che sono appena tornato dal lavaggio di una delle mie auto?
0: Ah, vedi?
1: Della mia ogni settimana, rigorosamente, massimo 10 giorni. Non sopporto le auto sporche. Ciao, Edo la crema.
0: Beh, Edo, ma ogni settimana, per il mio punto di vista, è tanta roba. Io lavo due, massimo tre volte all'anno, dentro e fuori, faccio servizio completo.
2: Ciao, sono Filippo da Varese.
0: Ciao Filippo.
2: Io sono un maniaco della macchina. La pulizia della macchina è qualcosa che fa parte di me. Non posso farne a meno perché, secondo me, è una macchina pulita, bianca e bella da vedere.
0: Sì, quello sicuramente.
2: Soprattutto le macchine costano, vanno tenute pulite. Ciao Filippo da Varese.
0: Filippo, io ti immagino anche con tutti i prodotti, quello per il cruscotto, quello per il cambio, per i cerchi, per le gomme, lo sciampino apposta, tutti gli stracci per pulire. Invece io una spugna e via, pulisco tutto, vai, fuori tutto con una spugna e lo shampoo, dentro uso tipo lo spruzzino dei vetri di casa. So che tanti amici che ci tengono la macchina mi odieranno in questo momento, dicono, come fai? Però è così, però la tengo pulita, tengo bene, non c'è neanche una carta sulla macchina, però la pulisco poche volte. Dicevamo, è fondamentale soprattutto in amore come biglietto da visita nei primi appuntamenti, perché se ti presenti, lo dice un sondaggio, con la macchina bella pulita, allora la persona ha voglia di rincontrarti. Se invece inizi ad arrivare con la macchina che sa magari di fumo, di sigaretta, bottigliette in giro, carte, ma no, ma questo qua, cioè, è anche un'immagine che rifletti sulla tua igiene personale. Quindi dicono un bel bigliettino da visita la macchina per capire com'è una persona, almeno nel primo appuntamento, diciamo questa cosa. Ma tu, la tua macchina, ogni quanto la lavi?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Irene dalla provincia di Bergamo dice: il mio fidanzato lava la macchina tutte le settimane e a volte anche due volte. Cioè ci si specchia su quella macchina. Pensa che c'è gente che non si fa neanche due

0: è un amore, c'è qualcuno che la chiama anche per nome, e lavarla, diciamo, soprattutto in amore, è sintomo di pulizia, anche igiene personale. Ma tu ogni quanto lavi la tua?
1: Ciao Disco Radio, io la macchina non la lavo mai.
0: Male.
1: Non ce l'ho.
0: Ecco perché Mauro. Poi c'è un altro amico che dice: io quando facevo il progettista meccanico, la macchina era di rappresentanza ed era sempre lucidissima.
2: Ciao Disco Radio, siete magnifici.
0: Ma grazie.
2: Sono Alessandro da Milano Galatese.
0: Ciao.
2: La macchina la lavo una volta al mese, dentro e fuori.
0: Servizio
2: almeno
0: completo.
2: Una volta al mese. Piove o non piove, bisogna farla.
0: Si deve lavare per Alessandro. La macchina sì, va pulita, va tenuta molto molto bene. Poi c'è chi la lava poco, chi dentro ha bottiglie, bottigliette, reperti storici, anche diciamo dinosauri. Intanto, LB1.

0: dai.
1: Allora, una delle cose peggiori, radiofonicamente parlando, è cantare sui dischi. Scusatemi,
2: soprattutto
1: ma questa mi fa
2: cantare male sui dischi. Ma non era questo il caso. Buongiorno, è Olga. Caso.
1: Allora, eravamo convinti che la fama avrebbe risolto tutti i problemi, ma non è così. Ora stanno facendo nuovo singolo estivo, tour nei teatri in autunno e presto un nuovo album. Benji e Fede ci riprovano a ripartire.
2: Ho una brutta notizia per Benji e Fede. Il 18 agosto, singolo estivo, ormai ve lo siete giocati. Basta.
1: Niente. Sono le 10. Disco
2: Radio. Però tu dici, si sa mai, oh,
1: perché porre limiti alla provvidenza, anche perché oggi 18 agosto è la giornata mondiale del non mollare mai, del never give up, quindi figurati se molliamo noi o se spingiamo qualcuno a mollare.
2: Ma chi siamo noi? Io mollo, torno domani mattina alle 6.
1: Che si fa oggi? Dimmi una cosa bellina che ci sarà in questa giornata del never give up.
2: Benissimo, io vengo domani mattina dalle 6.
1: Va bene, va a fare il papà.
2: Che vita
1: triste. Effetti. Un abbraccio gigante al nostro Roy. Ma che vita triste, ce la godiamo in questo agosto su Disco Radio. La novità di Kigo, partiamo con Take Me Back. Buongiorno. Ciao.

disco radio di Kigo, strepitosa, 10-3 minuti, buongiorno, con me Olga fino alle 13 anche in questo bel martedì 18 agosto d'estate. Quindi oggi dicevamo giornata mondiale dedicata al never give up, al mai arrendersi, ricorrenza che ricorda l'importanza di andare avanti anche nei momenti difficili, l'importanza di avere un obiettivo e piano piano cercare di raggiungerlo con i propri sforzi, sempre con la giusta etica, ma anche godendosi il viaggio. Tra poco parliamo di questo. A Yannick, da Sidman.

0: Moving to the Sun, la hit di Hugel, ritorna tanto apprezzata ad accompagnarci nei viaggi, nelle cose da fare o da non fare di questo martedì mattina. Un pensiero va sempre a chi ci ha portato in vacanza ed è presente tramite app sparse nelle bellezze, insomma, del territorio, dell'Italia, dell'Europa e del mondo tutto. Sta tornando Rhythmic History, ci porterà nel 1994.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
1: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Disco Radio.
10: Buon martedì, benvenuti su Disco Radio. Vi accogliamo a braccia aperte, ascoltando con voi una hit che ha fatto la storia del ritmo. Dal 1994 ritorna anche Strange Love.
11: Rhythmic History.

radio, cioè sono i papi di Topic e Becky G ad accompagnarci proprio in questo martedì mattina. Allora, vi dicevo, 18 agosto, oggi ricorre la giornata, mi piace questa ricorrenza, quindi è bello parlarne con voi del never give up, del non arrendersi mai. Quindi qual è quella cosa per cui hai deciso di non mollare? Traguardi raggiunti, sogni realizzati, no? Perché la vita comunque è fatta anche di sfide, di salite, di impegno, di determinazione. Quindi quella cosa per cui hai deciso di non mollare e che hai effettivamente poi raggiunto, 393 800 3000. Sicuramente ne avrebbe da raccontarci tante, anche Asher c'è la sua

0: R. Merkel Cremont su Disco Radio, 18 agosto. Oggi, oltre a fare gli auguri, Francesco, buongiorno, non a te, ma agli ascoltatori che festeggiano, per esempio, il compleanno. Auguri, auguri, auguri, auguri. Oggi è la giornata del never give up, cioè del non mollare mai. Quindi sto chiedendo a te adesso, ascoltatori prima, qual è quella cosa per cui avete deciso di non mollare mai, che avete anche raggiunto, un sogno realizzato, una cosa bella che poi veramente con la sfida e l'impegno hai conquistato?
1: Ma guarda, non vorrei sembrarti banale e retorico, però ti dico che quando ho pubblicato il primo romanzo era stata una
0: dura
1: una lotta a cercare l'editore per più di un anno,
0: cioè certo,
1: ho perso un po' le speranze.
0: Poi le cose sono cambiate, oggi è anche più semplice, vero? Tu puoi anche non stamparli, poi c'è tutto un discorso più semplice, no?
1: Sì, sì, adesso è tutto più semplice, per quanto pubblicare con un editore è sempre più emozionante.
0: Decisamente.
2: Quindi. In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Su Disco Radio per noi, eccolo, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Regione Piemonte è riuscita a finanziare il 100% dei voucher richiesti dalle famiglie per l'acquisto di libri, materiale didattico e trasporti. Saranno 76.000 le domande finanziate, 28.000 in più rispetto all'anno scorso, quando i beneficiari erano stati circa 48.000. Oltre 4.000 squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per gestire gli incendi in Piemonte. I roghi, rispetto alla scorsa estate, sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paulo, nell'hinterland milanese. È gravissimo, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Una famiglia di tre persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio. Nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Calciomercato, la Juventus ha preso Lukumi in difesa e vicario per la porta, il Milan invece ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. E poi in chiusura la situazione dell'aeroporto di Catania, che riapre ai voli senza limitazioni. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Benvenuti su Disco Radio, quella cosa per cui avete deciso di non mollare, che avete raggiunto e realizzato. From Disco to Disco.

0: radio come Olga nel From Disco to Disco. Abbiamo ascoltato quattro hit le più ritmate senza alcuna interruzione. Eiffel 65, non hanno bisogno di me che li presento, però Move Your Body si balla anche, no? Stando in macchina, solo con la testa, solo con le celluline che abbiamo dentro di noi. Dicevamo che questo 18 agosto c'è la giornata mondiale del Never Give Up. Never Give Up, mai arrendersi, una bella frase motivazionale. Qual è quella cosa per cui hai deciso di non mollare, no? Traguardi raggiunti, sogni realizzati, sfide superate. Non voglio cadere nella banalità, perché la vita è molto più complessa di una frase motivazionale. La vita non è dritta, no? Arrivano momenti di crisi, arrivano sfide grosse da affrontare. Ci sono periodi anche complicati, anche cose faticose e dolorose con le quali bisogna imparare a convivere, perché poi non è che tutto può essere purtroppo a volte superato come, per come lo intendiamo noi. Mi rifaccio alle filosofie orientali che tanto approfondisco, mi piace portare anche nella vita, e vi leggo questa bellissima riflessione sul significato degli ostacoli. Il sasso, questo è il titolo. Il sasso, la persona distratta vi è inciampata, quella violenta l'ha usato come arma, l'imprenditore l'ha usato per costruire, il contadino stanco invece come una sedia. Per i bambini il sasso è un giocattolo. Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. In ogni caso, la differenza non l'ha fatta il sasso, ma l'uomo. Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua crescita.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Hai capito, pure l'altro giorno nel Never Give Up, cioè su Disco Radio, belli i vostri messaggi, traguardi raggiunti di amore, di lavoro, di varie cose. Intanto Free Your Mind. Let's go.

Robin Schulz, Better Times, ritorna in questo martedì, giornata mondiale del Never Give Up. Si tocca un tasto delicato per tanti ascoltatori che stanno attraversando sfide di salute, sfide insomma di quelle faticose. Io mando un abbraccio gigantesco a Rosalinda da Milano. Rosalinda, ti abbraccio forte, che la musica ti mandi questa onda energetica potentissima, eh? E poi ricordatevi che anche nei momenti più delicati occuparsi della propria mente, occuparsi di sé in un modo diverso. Trovatevi un centro di yoga, fate un po' di meditazione, ma questo a prescindere dal fatto di come siate bene, benissimo o non benissimo. Fate qualcosa anche in questo senso, vi aiuterà.

0: adoro Purple Disco Machine. Qui c'è Sophie and the Giants, risultato è Hypnotized da Disco Radio. Ben ritrovati, buongiorno, buongiorno a tutti. Un piacere accompagnarvi mentre lavorate, mentre vi allenate. Ciao Laura! Mentre viaggiate con noi.
1: Ciao Olga, siamo Isabel e la mia bimba Martina. Vi mandiamo un super abbraccio in questa estate estiva. E anche il fenicottero. Ciao Olga!
0: Quindi Isabel, Martina e anche il fenicottero. Chi guida dei tre?

canta chi mente, questa Heartbreak Melody di Alan Walker su Disco Radio. Tra l'altro lui continua a esibirsi con questa felpa nera con cappuccio, cioè nei live, nei DJ set. Lui è lì con felpa nera, cappuccio, non so se anche in estate lo fa, col caldo torrido, e metà volto coperto. Si mette solitamente una sciarpa, una mascherina, un passamontagna, ecco, che è un suo segno distintivo. Bello significato di questa cosa, dice che c'è uguaglianza tra di noi, l'attenzione deve essere sulla musica e non su di me. Sono le 11. E poi per assurdo questa cosa richiama ancora più attenzione su di lui. Che in un mondo nel quale tutti vogliono mettersi in mostra, esibirsi, lui si distingue in questa cosa e ci piace. Ben ritrovati, buongiorno, in questo martedì 18 agosto continua il nostro appuntamento solito. Non fa eccezione, non c'è qui il cartello per quanto mi riguarda, chiuso per ferie in agosto, ci vediamo il... No, io tutto agosto con me Olga dalle 10 alle 13 sto qua. Consueto appuntamento, musica, cose che ci raccontiamo. Novità, abbiamo scelto gli Swedish House Mafia e Licky Lee con Happiness Is So Sad.

novità su Disco Radio. Sapete che ogni ora inizia sempre con un disco nuovo, è quello degli Swedish House Mafia. La voce c'è di Kili, si chiama Happiness Is So Sad. 18 agosto, giornata mondiale del Never Give Up. Arrivano anche delle imprese sportive, giustamente vi ho chiesto insomma qual è quella sfida che avete raggiunto con tenacia, con determinazione, sfide superate. Saluto Marco che mi scrive: guarda Marco da Pavia, per la giornata del Never Give Up voglio dire che ho avuto un sogno realizzato con la tenacia, cioè fare un mondiale di Ironman. Poi lui ha anche un problema di salute, quindi la cosa è ancora più, insomma, più incredibile. Complimenti Ironman, non so quanti chilometri di corsa, di nuoto, di 180 chilometri di bici pure, capito? I The Bowser.

Mi piace quando dice come on, good old days con Chris De Sarandi alle 11:11. Benvenuti, buongiorno, come Olga, sempre un piacere essere con voi. Allora, tra poco c'è un momento gioco, tra pochi minuti. Vi diamo la possibilità di vincere una serata un po' alternativa, nella quale stare bene, camminando, correndo, facendo cose, vedendo magari anche un posto nuovo. Prima però ci aspetta un bel viaggio nella storia del ritmo, grazie a Rhythmic History. Siamo pronti a riascoltare una hit con la quale siamo cresciuti.

0: 2022.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
5: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center.

0: tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord, fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord, fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
12: Disco Radio.
13: In questo martedì tra poco si gioca su Disco Radio, c'è un bel momento divertente, insomma, anche portarsi a casa un'esperienza. Intanto la dance storica ritorna dal 2000 con i The Sound Lovers, Living in Your Head.

0: Disco Radio con Alok e Khalid. Tra le nostre hit per il viaggio di questa mattinata c'è anche Dive Into Me. Tra pochi secondi si gioca, ve lo dico così, se avete la possibilità di farlo preparatevi, preparate il telefono, provatevi a giocare con noi per vincere una serata alternativa.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Quindi se siete in possibilità di farlo, giocate con noi perché Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run a Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua email. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa.
1: Disco Radio.

0: Boy, una hit del 2016 che arriva dalla collaborazione tra The Weeknd e Daft Punk. Che grupponi Daft Punk, che omone lui. Francesco, buongiorno.
1: Io? Che omone io.
0: Parlavo di te. Ben ritrovato e buongiorno. Come procede la guarigione della zampetta? Perché ricordiamo, sei a casa, insomma, stai lavorando da lì.
1: Sono a casa con un piedone rotto. Mercoledì vado a fare le lastre, vediamo come sta questo piedone.
0: Siamo in dirittura d'arrivo di guarigione, vero?
1: Sì, però mi sa che per iniziare a correre dovrò aspettare ancora un po'.
0: Abbiamo tempo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi, però non abbiamo tempo perché c'è la tua vita di link con il nostro Francesco Di Bruno. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Sono sei DASPO disposti a carico di altrettanti ultras milanisti che aggredirono a calci e pugni il giornalista Klaus David l'8 marzo scorso in piazza Axum a Milano. Oltre 4.000 squadre dei vigili del fuoco al lavoro negli ultimi 50 giorni per gestire gli incendi in Piemonte. I roghi rispetto alla scorsa estate sono più che triplicati, passando da 35 a 139. Un uomo di 37 anni è stato ferito questa notte a colpi d'arma da fuoco a Paullo nell'Interland milanese. È gravissimo, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Una famiglia di tre persone è rimasta leggermente intossicata dall'incendio scoppiato nel loro appartamento a Busto Arsizio. Nella serata di ieri i vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Regione Piemonte è riuscita a finanziare il 100% dei voucher richiesti dalle famiglie per l'acquisto di libri, materiale didattico e trasporti. Saranno 76.000 le domande finanziate, 28.000 in più rispetto all'anno scorso, quando i beneficiari erano stati circa 48.000. E infine il calciomercato, con la Juventus che ha preso Lukumi in difesa, Vicario sarà in porta, mentre il Milan ha preso il talento belga Moreira per 45 milioni più 20 di bonus. Ed è tutto, le news tornano nel pomeriggio.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
2: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Arriviamo al 4 hit su Disco Radio. Il vostro viaggio continua con il From Disco to Disco. La prima è Rise Up. Disco

0: radio con me Olga nel From Disco to Disco, anche questa DNA con Andrea Bocelli e David Guetta. Alle 11.47 andiamo alla scoperta dei posti meravigliosi e anche dell'arte del nostro paese. Ho scelto la bella Verona, abbiamo scelto la bella Verona. Tra Piazza delle Erbe c'è l'Arena di Verona, c'è la mitica casa di Giulietta. Non ho moltissimi ricordi perché io ci sono stata l'ultima volta 20 anni fa e ci vorrei tornare. Comunque nel cuore di Verona, tra le cose da vedere, protetto dal traffico e dal rumore, si apre uno dei più affascinanti giardini all'italiana del nostro paese, che è il Giardino Giusti. Sicuramente che ci abita, chi ama giardini, chi ama vedere le cose insomma di questo tipo lo conosce. Un luogo elegante, appartato, dove il tempo sembra essersi fermato. C'è tanta storia attorno a questo giardino perché racconta un po' la storia della famiglia Giusti, una famiglia nobile che lo ha abitato per secoli. Poi nel 500, per esempio, nel giardino ci fu la prima rappresentazione di un'opera famosa di Torquato Tasso, La Minta. Nel 700 il palazzo divenne un po' un polo culturale dove si riunivano artisti, studiosi, viaggiatori, insomma, grandi personaggi. Ancora oggi rimane un giardino molto bello per tante cose, c'è un bel vedere, un punto panoramico con una vista magnifica sui tetti di Verona. C'è il palazzo storico con degli arredi antichi, cioè insomma è un giardino che merita la vostra attenzione. Il giardino di fatto è aperto tutti i giorni fino alle 20 di sera, quindi deve essere bello andarci la mattina presto, la sera, insomma se avete in programma una gita a Verona valutatelo. E poi c'è una visita guidata speciale in programma per il 29 di agosto, quindi nelle vostre gite a Verona ricordate di questo Giardino Giusti nel cuore di Verona.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Eccoci, buon martedì su Disco Radio, si viaggia, salutiamo gli amici che ci ascoltano da Verona e zone vicine, arriverò presto lì. Felice

e questo è il risultato. Pump it louder qui su Disco Radio. Buon martedì, come sempre la musica è un bellissimo sostegno, non dico per fare quello che non ci va di fare, perché non è che ti viene la voglia di lavorare, non c'è voglia di lavorare, ascolti Disco Radio, però un po' secondo me in buona compagnia diciamo che la fatica si alleggerisce. Poi quante volte ve lo devo ripetere che ad agosto in città si sta divinamente bene? Abbiamo anche Peggy Goo, questa è Woman.

Disco Radio con anche i Panic at the Disco, High Hopes, una hit del 2018. Peccato che poi il gruppo si sia sciolto in modo definitivo nel 2023. Però chissà, la vita è piena di sorprese. Mezzogiorno e due minuti. Disco Radio. Bello anche farsi attendere, cari ascoltatori. Non posso sempre essere puntuale, ogni tanto mi piace farmi attendere. Buongiorno, ben ritrovati su Disco Radio. Anche la pausa pranzo, se volete, prevede i nostri suoni come Olga. La mia voce vi accompagna fino alle 13. Ci sono le nostre hit più ritmate della città, cose che ci raccontiamo, ma poi mi piace molto lo scambio. Cioè è sempre motivo di condivisione quello di cui parliamo, altrimenti diventa monologo. La novità di questo cantautore tedesco, che sarà in Svizzera, ho visto per un live il 20 di agosto, questa Love Sober.

La novità di Cameron è questa Love Sober, è un cantautore tedesco, canta, suona, fa tante cose, si scrive la sua musica, insomma, mica briscolini. Ben ritrovati come sempre tra gli appuntamenti immancabili di questa nuova ora che è iniziata con questa bella novità. C'è la dance storica, infatti ritornerà l'appuntamento con i Rhythmic History che ci porterà, già ve lo dico, questa volta nel 1995. Quanti anni avevo io nel 95? Uff, quasi appena nata. 26 anni, no, quanti?

0: voce di Alexandra Stan in questa We're Free. Ben ritrovati come sempre su Disco Radio. Ne approfitto per mandare un saluto e abbracciare anche chi ci ascolta tramite app da posti più o meno meravigliosi, perché poi l'applicazione può essere usata anche per ascoltarci al lavoro, non che il lavoro non sia meraviglioso, però diciamo che essere su una spiaggia in questo 18 agosto, per esempio, in Sicilia va decisamente meglio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
4: Vorrei un'auto usata, ma...
5: Vai da Renord, fai Prime.
4: E se ha difetti?
5: Da Renord, fai Prime.
4: E se mi lascia a piedi?
5: Da Renord, fai Prime.
4: Fai Prime?
5: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
4: E potevi dirmelo Prime.
6: Renord Prime. L'usato come nuovo.
7: Info e sedi su renord.com.

torna la danza storica su Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento serale dalle 21 per un'ora. Se volete, per i vostri viaggi è perfetta anche la versione estesa. Adesso ne ascoltiamo una dal 95, Typical con Round and Round.

I Medusa, Khalid, questo è Weekend, mezzogiorno e 20 minuti. Ma sapete che sono estasiata dalla grandissima figura che i nostri atleti ci stanno facendo fare agli Europlay? Cioè, quanta ori, argenti, cose. Cioè, veramente c'è tanta disciplina, tanto sacrificio dietro la vita di questi ragazzi che però portano altissima in tutto il mondo veramente la bandiera italiana. Grandi!

0: c'è sempre Beautiful con Anima su Disco Radio, mezzogiorno e 29 minuti, meravigliosa questa hit. Tra l'altro vi ricordo che terrà un concerto in Italia a settembre, esattamente il 19 settembre a Fiera Milano Rock. Non so se ci sono biglietti disponibili, ho cercato informazioni, sembrerebbe di no, ma poi insomma se qualcuno volesse andarci qualcosa si recupera sempre. Sono degli show immersivi tra musica elettronica, arte visiva, natura, veramente lui fa dei live incredibili, incredibili, belli da ascoltare, belli da vedere, belli da vivere, molto molto emozionanti.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Nel nostro martedì, buon pranzo, buon appetito from this-

0: Disco Radio come Olga in diretta, mezzogiorno e 41 minuti, ben ritrovati, buon agosto, buon martedì. Abbiamo Venga Boys con We Like It To Party, prima anche Samurai J, Jamilia con Superstar, una hit che tanto amiamo, e anche John Summit ad aprire la musica. Notizie buone dal mondo, si va alla ricerca di cose carine che possano portare bellezza alla vostra giornata. È stato molto dolce vedere l'immagine di Bruce Willis al matrimonio della figlia qualche giorno fa. L'attore che da tempo, da anni, si è ritirato dalla vita pubblica a causa di un grave problema di salute che lo porta sempre di più a estraniarsi dal mondo, è apparso a fianco della figlia e dei suoi cari per condividere un traguardo speciale e sicuramente una giornata piena, insomma, di amore. Poi è tornata Noemi, è tornata a esibirsi live dopo lo stop, ne avevamo parlato, a causa di una brutta caduta durante un concerto dal palco. L'artista ha ripreso la sua tournée estiva, ha detto: sono molto contenta di essere di nuovo sul palco, è apparsa con le stampelle, però in ottima salute, nelle prossime settimane sarà in giro per l'Italia per le sue altre date confermate. Buono perché ha comprato biglietto, buono per lei che stia bene in primis, sia ben chiaro, insomma è buono che oggi è la giornata del Never Give Up, mi sembra perfetta questa notizia. E poi i salvataggi speciali, è stato salvato Baloo. Baloo è un bovaro del Bernese di 50 kg, un super mega cagnone, che non riusciva più a camminare, quindi era fuori in passeggiata e per tornare all'auto parcheggiata a valle, gli escursionisti, i suoi, diciamo, genitori umani, hanno dovuto chiamare aiuto. È successo in Liguria, al Pian delle Figge, dove i vigili del fuoco, soccorso alpino, hanno raggiunto Baloo e i suoi proprietari di notte, lo hanno trasportato su una barella speciale, hanno camminato per circa 3 ore con sto cane, insomma, di 50 kg sulle spalle. Lo fanno con le persone, lo fanno con chiunque. Sui social questa cosa ha scatenato un po' di polemiche, chi ha sostenuto che interventi così andrebbero pagati, che cagà. Il responsabile ha detto: guarda, noi salviamo chiunque, indipendentemente dal caso, dalla colpa, non facciamo pagare a nessuno i nostri interventi, siamo qui per essere d'aiuto a chi è in difficoltà. Vabbè, loro giganteschi. Saluto e ringrazio ancora una volta Vigili del Fuoco che stanno affrontando un'estate complicata. Grazie come sempre, grazie infinitamente e come sempre avanti tutta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Eccoci qua, ben ritrovati su Disco Radio. Condividiamo musica, anche cose allegre. Gordo ritorna con Loco Loco.

Joy Corry, raga. Questa è Devotion, mezzogiorno e 50 minuti. Vacanzieri, grazie per essere con noi. Quando ci scrivete dei messaggi, mi piace sempre andare a verificare nel dettaglio da dove ci state ascoltando. Per esempio, io conosco un po' la Sicilia, però Simona, che ci sta ascoltando da Torre Salsa, mi ha costretto a verificare dov'è questa Torre Salsa, che effettivamente non conosco. Torre Salsa sta sulla costa ovest della Sicilia, tra, diciamo, Agrigento e Sciacca. Lì c'è una bellissima riserva, riserva naturale orientata a Torre Salsa. Torre Salsa. È bellissima, un angolo veramente incontaminato ancora della Sicilia. Wow!

ma non posto una hit del 2016, 10 anni per questa hit di J-Ax e Fedez. J-Ax continua a fare musica, assolutamente, gira con, per live, per cose, è rimasto autentico nel suo, pur insomma partecipando a situazioni televisive e altro, però rimane fedele a se stesso. Sophie and the Giants, Pink Champagne.

0: Abbiamo Sophie and the Giants con Pink Champagne, questo bellissimo allungamento di acuto. Ciao Don, ben arrivato, buongiorno.
1: Buongiorno. Vuoi che faccia l'allungamento di Pink Champagne anch'io?
0: Dai, anche tu.
1: È venuto bene.
0: Fai anche una spaccata.
1: Aspetta, già, già lo fa. Ero già in spaccata. C'ho la gamba sopra l'orecchio, non so se si sente.
0: Spogliati.
1: Fatto, fatto.
0: Facciamo così, tanto vuol dire.
1: Va bene. Guarda, mia moglie ride tantissimo quando lo faccio. Mi hanno detto che le donne bisogna farle ridere. Siamo insieme da sempre. E Luna! Faccio anche questa
0: bisogna
1: voce.
0: Anche farle ridere le donne.
1: Cioè, lo so, io però mi sono concentrato su di quello. Poi basta, finita lì.
0: Va bene, ognuno c'ha la sua formula per farla funzionare. La coppia va benissimo.
1: Ma infatti, devo chiedere a mia moglie come fa a farla funzionare con l'altro. Già non so, è una cosa sta. Vabbè, buongiorno, tutto a posto.
0: Ciao,
1: lei.
0: Bellezza, tutto benone, come stai? Buon martedì.
1: Buon martedì a lei, tutto bene. Vogliamo sapere tutti quanti, ci stiamo domandando cosa mangerà Olga di martedì.
0: Allora, oggi. Aspetta, mi prendi in conto, Pede. Ho delle insalate miste da fare, ho fatto un po' di verdure e poi ho i fagioli di Spagna saltati in padella.
1: È il fagiolo di Spagna?
0: Sì, quello grosso, come lo si chiama?
1: Ma le dimensioni non contano, ma allora, ma allora. Cioè, è grossissima, sa cosa? La novità.
0: Sì, non contano, però.
1: Però.

0: E mentre ti mangi i fagioli di Spagna, ecco a voi Don Cash, che non è per niente una lagna.
1: Beh, meno male, è andata bene la rima di oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno Don.
1: Salve.
2: Tutto bene?
1: Tutto a posto.
2: Buon lavoro e buona giornata.
1: Ma grazie.
2: Ciao.
1: Buongiorno di Scala di Lovers. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Su Disco Radio con Don Cash parte la magia. 13 e 4 minuti, oggi si parla di ritrovamenti. Scopriremo i ritrovamenti più importanti fatti in Italia e anche all'estero, ritrovamenti milionari. E poi voglio sapere qual è la prima cosa che avete ritrovato tornando a casa dalle ferie, oppure che avete ritrovato andando in ferie, quindi dipende da dove siete adesso, se siete in effetto vacanza o in effetto sono già rientrato e mi sento molto triste. E a proposito di triste, la donna triste, Sad Girl, è il titolo di Bieber Rick Shane, siamo a David Guetta.

0: Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Ma che carino, è il mio fratellino Bob Sinclair con I Can't Wait, i New Shoes ripresi dagli anni 80 insieme alla voce di Chiesa, bello bello davvero. Ciao,
2: ciao Don Cash, sono Andrea Sono.
1: Ciao Andrea.
2: Quando io sono tornato dalle ferie,
1: sì,
2: ho visto i bambini di 6 anni che mi hanno detto via, sposti, ce l'ho prima io.
1: Ma come?
2: Ciao Don.
1: Badadino lui. Ragazzi, si parla di ritrovamenti, quella cosa che avete ritrovato con piacere quest'estate o che avete ritrovato al vostro ritorno. Che ne so, il traffico, lo stress, l'ansia, vostra suocera, le bollette, il padrone di casa, le multe, non lo so, qualcosa che avete ritrovato. La parola è ritrovamenti per quest'estate al 393-800-3000.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Vorrei un'auto usata, ma...
14: Vai da Renord, fai Prime.
13: E se ha difetti?
14: Da Renord, fai Prime.
13: E se mi lascia a piedi?
14: Da Renord, fai Prime.
13: Fai Prime?
14: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
13: E potevi dirmelo Prime.
15: Renord Prime. L'usato come nuovo.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Disco Radio.
1: Boom, checka boom, checka boom to the left. E boom, checka boom, checka boom to the right. Vediamo chi ha indovinato. Con Don Cash e Disco Radio si parte indietro nel tempo sugli ali della musica con Molella.
17: Make history.

0: La canzone più ascoltata nei club, più ballata, più ascoltata in radio, Movement of the Sun, Imane Lange, gli Ultra Day, You Girl. 20 minuti trascorsi dopo le 13, Marte Donne il 18 agosto. Allora, un abbraccio a Piero da Dronero, che ci chiede una canzone che vorrebbe dedicare a sua mamma. Però, mi spiace, però, questa non fa parte della nostra programmazione musicale. Sai che da questo punto di vista il disco radio è una hit station, quindi tendenzialmente poi tutte le hit più energetiche, quelle a cassa dritta, le più ritmate dal 90 ad oggi. Detto ciò, ragazzi, parliamo di ritrovamenti, quella cosa che avete ritrovato andando in vacanza o che avete ritrovato a casa. Francesco dice: Donny, la prima cosa che ho trovato quando sono ritornato a casa è stato il sorriso dei miei cuccioloni. Lasciarli per una settimana, nonostante stessero dai miei genitori, è stato bruttissimo. Ho visto l'amore nei loro occhi e anche la nostalgia. Ritrovamenti in estate o in ritorno quando sei arrivato a casa, che cosa hai ritrovato di bello o magari anche di brutto?
1: E adesso è arrivato il Dog.

0: Ritroviamo anche gli LMFAO Party Rock Anthem. Redfoo insieme al suo socio, ragazzi, hanno cambiato, anche senza volerli, in maniera scherzosa, ma la storia della musica, prendendo in giro quello che è il mondo della trap che poi sarebbe arrivato. Ritrovamenti, infatti ho detto abbiamo ritrovato, perché oggi si parla di ritrovamenti. Una cosa che avete ritrovato, bella o brutta che sia, al 393 800 3000.
1: Don, buongiorno, buongiorno, Salvo da Milano. Sai cosa ho ritrovato? Io l'app di Disco Radio, perché avevo cambiato lavoro, non mi facevano più ascoltare la radio, quindi cosa ho fatto? Ho cambiato lavoro.
0: Bravo, bravo, così si fa. Se il tuo capo non ascolta Disco Radio, cambialo.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ripartiamo con 4 hit senza alcuna interruzione. Ritrovamenti, belli o brutti che siano, la cosa bella o brutta, spiacevole, che hai trovato al 393 800 3000.

0: l'ultimo saluto, last goodbye Dotan, Martedon, il 18 agosto, sono le 13.45 ragazzi. E comunque, ultimo saluto, questa è l'ultima settimana che passiamo insieme, io ve lo dico, non l'ho detto fino adesso, piccolo spoiler, non siamo abituati al fatto che io possa andare in vacanza a prendere qualche giorno, ma lo dovrò fare, quindi ve lo dico, questa settimana tutto regolare, ci sentiamo peraltro sempre, anche sabato e domenica dalle 18 alle 21, 23 fino alle 4 con Party Set e Rap and Drop. Settimana prossima invece facciamo un piccolo stop ragazzi, vado dalla mia mamma, me ne vado giù in Sicilia, mi faccio due giornetti con lei che fa il compleanno, poi ritorno per il live del 29 a Pavia, in provincia di Pavia a Casteggio, e poi ci vediamo in giro per l'Italia il 4 e il 5 a Tarquinia e il 6 nel Lazio, non mi ricordo esattamente il posto, quindi non voglio dire papalate. Detto ciò, parliamo di ritrovamenti, molti di voi si stanno spostando, sono ritornati verso la città, si ritrova lo stress, parleremo più tardi delle città più stressate d'Italia, ma parlando di ritrovamenti vi porto per un attimo in Belgio, dove dei lavoratori hanno trovato, ragazzi, incredibile ma vero, 9 milioni di euro, 9 milioni di euro in una stanza, e siccome non sono stati ricriminati, loro hanno fatto le giuste segnalazioni nei proprietari dello stabile, negli eredi precedenti e quelli futuri, hanno fatto richiesta, potrebbero diventare loro. Dall'altra parte invece in Puglia è successo a Bitonto che un signore abbia buttato per errore il biglietto, il gratta e vinci vincente da 1 milione di euro. Chiama la Nettezza Urbana chiedendo e raccontando la storia, incredibile ma vero, hanno fermato tutto il servizio, si sono messi a disposizione, hanno bloccato la raccolta, sono riusciti a trovare il biglietto e restituirlo al proprietario. Quindi chapeau per i lavoratori, spero che questo signore che ha vinto più di 1 milione dia qualche grande mancia a questi ragazzi che gli hanno ritrovato il biglietto. Ma parlate voi adesso, voglio sapere la cosa che avete ritrovato ritornando a casa in vacanza oppure andandovene in ferie. Ciao!
1: Ciao donna, Giussi da Milano. Ciao Giussi. 1 o 2 anni fa ho trovato proprio davanti a casa mia un braccialetto di una nota marca,
0: okay,
1: in argento, sì, con un ciondolo con scritto papà in inglese,
0: okay,
1: era la festa del papà,
0: okay,
1: e quel giorno e mio papà non c'è più.
0: No,
1: io l'ho preso come un segnale.
0: Ma assolutamente sì, certo che era un segnale. Un bacione a te, ancora.
2: Buongiorno, Salvo da Milano. Sai che ti ho ritrovato io l'app di Disco Radio, perché avevo cambiato lavoro, non mi facevano più ascoltare la radio, quindi cosa ho fatto? Ho cambiato lavoro.
0: Bravo, cambia il capo se non ti fa ascoltare Disco Radio. Quindi lui ha ritrovato l'applicazione di Disco Radio, lui ha ritrovato il numero invece.
2: Madonna, mi sa che ho sbagliato a mandare il numero, l'ho mandato a RDS. Cos'è?
0: Ma no.
2: 392-800-3000, Disco Radio, non mi ricordo più.
0: A parte che l'hai mandato a noi perché è arrivato qua, è 393-800-3000, e poi lui ci chiede: possiamo sentire il pezzo di Shade per mia sorella? Possiamo dedicarglielo, Piero da Dronero? Fra un attimo lo sentiamo, ma ecco i suoi saluti.
3: Ciao Don Cash, sono Shade, ecco 5K.
0: Ah, mi paghi?
3: No, non ti sto dando dei soldi, ah. È il titolo della mia nuova hit.
4: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Riprendiamo la strada insieme, musica hit senza alcuna interruzione, la tua voce al 393-800-3000, ritrovamenti, questa è la parola di oggi, e ritroviamo Another 50 for Ultra con il Funk. Ciao, see you. Disco.

0: Che pezzone. Mamma mia. Disco Radio. I like the way you move. I Body Ruggers, il canto di Disco Radio con lo zio Don Cash. Mentre i Disco Radio Lovers continuano a farsi sentire, che cosa avete trovato al vostro rientro a casa? Il traffico del Tran Tran quotidiano. Ci sta, ragazzi.
1: Ciao Don. Ciao. Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Lo so, è proprio per non trovarlo il tram tram del rientro a casa. Molte volte non ci si vuole tornare, soprattutto dalle ferie. Loro ormai sono diventati resident a Las Vegas, quindi non ci tornano più a casa di Medusa. Anche se questa è la loro nuova hit con Eric Camomile, che si chiama proprio così, I Don't Wanna Go Home. Alto il volume della musica di Scala di Lovers.

0: See you. Jati Ranks con la sua I See You. È martedì donne, il 18 agosto, ritrovamenti anche delle buone abitudini.
1: Bella donna, ma c'è ancora la cosa lì del segnale orario?
0: Beh, non so di cosa parli, guarda, è la prima volta
1: le due, le due.
0: No.
1: Sono un po' fuori fase, devo esercitare.
0: Sì, comunque non so di cosa stia parlando.
2: Le due, con Don Cash 222. Buongiorno testina,
0: allora.
2: Sto giro gliel'ho detto al Max. Stai lì, schisce sereno, che ci pensa il Don Cash a fare il serio. Con Disco Radio non si scherza, testina.
0: Ok, comunque non so come dirvelo, mi piace la gente che sta sulle sue. È martedì 18 agosto e quindi sono le due.
3: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: Disco Radio. Uè, testina, sono le 14.
3: Disco.
0: 14 e 2 minuti per essere precisi come la NASA. E allora così in milanese facciamo entrare la novità degli Swedish House Mafia e la Licky Lee. Si chiama Happiness, is so sad.

0: Lickie Lee e gli Swedish House Mafia con Happiness is So Sad, la nostra novità delle 22205. Allora, ho appena sentito i vostri messaggi in radio, puoi salutare Massimo, il mio compagno che oggi è rientrato il primo giorno di ferie. Eh sì, e quindi hai ritrovato Massimo, hai ritrovato il lavoro, di questo stiamo parlando, ritrovamenti. Perché ragazzi, che se ne dica, per quanto Milano sia tutta quanta veloce, tutta quanta così fast, è arrivata quinta nella classifica delle città più stressanti del mondo. E comunque d'Europa, incredibile ma vero, la numero 5 si trova a Milano e non c'è Roma. E i 30 minuti di traffico milanese sembrano essere più deleteri di quelli che si fanno nel resto d'Italia. Sembrerebbe ragazzi che per comandare nel traffico milanese serve il trattore. Disco Radio Party Set.
1: This is Rap and Drop. Ma guardi signor Romazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: non ho mai un momento di pausa. Disco radio, un momento di pausa. Come dici, alla fine lo applaudo. Unisco la radio insieme al Claudio. Magnetic The Bausa, un abbraccio a Claudio che ci sta ascoltando. Felice e contento, mi ha mandato la sua foto alle Baleari, ascoltando Disco Radio con l'applicazione gratuita. Mentre noi abbiamo ritrovato, ragazzi, lo stress. Lo stress è una delle cose che ci aspetta in città, e Milano sembra essere la quinta in ranking in tutto il mondo come la città più stressante. Sicuramente in Italia la più alta, in Europa tra le più e nel mondo la numero 5. E allora ve lo chiedo, ma la cosa che più di tutti vi ha stressato al rientro a casa, qual è stata?
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco Radio
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Disco Radio
0: 14 e 15 del martedon 18 agosto, momento esatto per allacciare la cintura di sicurezza. Eh sì, anche lì, anche in riva alla spiaggia o a bordo piscina, cinture allacciate. Torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Ride in the Night.
3: Rhythmic History.

0: La musica le hit senza alcuna interruzione, ma adesso anche i premi, ragazzi. Vi voglio tutti felici, infatti la prossima è Happy di Pharrell Williams. Ma prima di tutto ciò prendete i telefonini, perché Disco Radio e Don Cash hanno un regalo per voi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Eh già, questa volta vi regaliamo l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life, l'evento che unirà il benessere, la prevenzione e lo sport. È un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della nostra splendida città. E allora accendi e illumina la notte di Milano insieme a noi. Il numero è il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un SMS, WhatsApp o Telegram scrivendo queste tre parole: Night Run e la tua email. Il più fortunato o la più fortunata vincerà l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, 393-800-3000, hai 5 minuti per scrivere queste tre parole, Night Run e la tua email, fra 3, 2, 1, let's go and we are happy.

0: Whenever's You Charge You on Axwell insieme a Bon. Allora, la cosa che più di tutti vi ha stressato al rientro dalle vostre ferie. Per tutti quanti più o meno il lavoro, l'idea di dover rientrare al lavoro e il traffico, ragazzi. Ma il traffico in questi giorni, mi potete dire che Milano, Torino, Pavia, Piacenza siano prese dal traffico? Comunque ancora le città sono praticamente vuote. La cosa che più di tutti vi ha stressato al rientro dalle vacanze o la cosa che magari vi ha stressato anche mentre eravate in vacanza, perché lo stress è sempre dietro l'angolo.
1: E adesso è arrivato il dottor.

0: Baby I'm Yours, i Four Nine Years insieme a Marie Smith. Che bello, che bel pezzo in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Mamma, my body, Mr. Radio. E allora ragazzi, parliamo di ritrovamenti. Oggi è la giornata dedicata ai ritrovamenti. Abbiamo parlato prima di che cosa avete ritrovato e vi ha dato fastidio quando eravate in vacanza. Abbiamo parlato di ritrovamenti di 9 milioni di euro in Belgio da parte dei lavoratori. E a Bitonto invece è ritrovato il biglietto milionario, un gratta e vinci che era stato buttato nella spazzatura da parte dei ragazzi della Nettezza Urbana, quindi chapeau per loro. Ma parlando di ritrovare sorprese, cose che non ci piacciono al nostro rientro dalle ferie, sappiate che Milano si classifica alla quinta con 56,17 punti contro i 63 della prima. È la quinta città più stressante in Europa e sicuramente la quinta e la prima in Italia. Perché? Perché ci sono continui semafori, code, rallentamenti, spostamenti in auto che impiegano almeno 30 minuti della nostra quotidianità sia all'andata che al ritorno, quindi quasi un'ora al giorno in macchina. L'automobilista arriva a trascorrere all'anno 137 ore in macchina per quanto riguarda il traffico milanese e tutti i giorni tra quello che è il lavoro e quello che è continuare a parlare di lavoro dentro i bar, dentro i posti degli aperitivi e a cena con gli amici, sembra che Milano ti stressa tanto che non ti lascia più fiato. E allora qual è la cosa che più di tutti vi ha stressato quest'anno?
1: Ho sentito la domanda, Don. Allora, cos'è che mi ha stressato? Guarda, io faccio tutto da solo, cioè? Non è il traffico, non è la gente, sono io, mi stresso da solo e mi disistresso da solo, cioè oh. una roba incredibile, faccio tutto io.
0: Sei il tuo autostress, bene, ma...
1: Anche perché per a te così, parliamoci chiaro, ci stressiamo da soli, non è che lo devi, diciamo, quello mi ha stressato quella cosa, se noi non ci facciamo stressare... Non ci stressiamo.
0: Beh, molto anche questo è vero. E anche questo riguarda Milano, perché siccome Milano ha uno standard alto su tutto, sull'estetica, sulla moda, sul modo di vestirsi, sul modo di camminare, sul modo di lavorare, sulla macchina che guidi, alla fine è talmente alto lo standard quotidiano che se ci fai caso, come ha detto il nostro amico, sei tu che stressi te stesso. Ma adesso tranquilli, rilassatevi. A rilassarvi ci pensate voi, alla musica ci penso io, con le hit senza interruzione. Devi solo dirmi da dove o da quando balli con noi.
2: E adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da dove, da quando ballate con noi? E fatemi salutare il nostro amico Giulio, che invece di Milano, Torino o Piacenza balla con noi, ma in questo momento dalla Grecia con l'applicazione gratuita. Bravo!

sono le 15. Buon martedì, buon 18, ragazzi, il 18 d'agosto, martedì, terza ora, la family del pranzo si trasforma nel Don't Stop the Party like every single day. Ancora Don Cash al microfono e mi state raccontando le ferie, se siete riusciti ad andarci, se ci andrete, se ci siete già stati. E comunque, ragazzi, se per caso siete rimasti in città, non vi preoccupate, ci siamo noi a tenere alto il volume del buon umore. A tal proposito, si chiama Love Sober, cioè un amore sobrio, ed è il titolo della novità selezionata da Matteo Pisse Domunani, firmata Camera.

0: lei: dai, prendimi il braccio, tu attaccati e quindi buon viaggio. Non lo vedi, è soltanto un miraggio. Qui è Disco Radio con Condon, cash il messaggio. Come vuoi un massaggio? E te lo faccio sì sulle spalle. In questa vita contano i fatti. Io conto barre, tu conti balle. The Message, TST insieme a Freschi. Boh, ragazzi, mi è scappato il freestyle, mi è scappato anche un pelo di dissing. Che ne dite? Da dove, da quando ballate con noi? Ciao, chi è con me?
1: Ciao, Don Cash, Disco Radio. Ciao, Demetrio Radio. Da Bergamo.
0: Oh, Demetrio.
1: Giuro che mi siete mancati tantissimo.
0: Anche tu.
1: Sto rientrando oggi dopo 3 settimane di vacanza.
0: Certo.
1: Don Cash, ti voglio bene.
0: Anch'io,
1: un abbraccio.
0: Anch'io ti voglio bene.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: L'estate

0: Pancreas Cerrato, Ipata Garri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
9: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: Disco Radio. Don't cash, sì. Lo sai.

0: vinciamo, no. Se vinciamo i soldi.
1: Ma chi li vince?
0: Li spendiamo tutti fino all'ultimo e ci godiamo la vita.
1: Ma perché?
0: Che cosa vuoi diventare? Il più ricco del cimitero?
1: Ma no!
0: Ehi, Don Cage!
1: Sì.
0: Tanti soldi, ce li hai già!

0: Jubel Ocean House, ancora tutti piegati per DJ Ross che vi fa i saluti in sardo. Questa è una delle cose che dai tempi della nostra vecchia radio insieme continuiamo a tirarci dietro. Allora, Disco Radio Lovers, con la zio Don Cash, se state ballando ditemi da dove, da quando siete con noi nella family. Proviamo a sentire qualcuno, regia, si può.
1: Ciao Don Cash, ciao. Giancarlo da Cesano Boscone.
0: Ciao Giancarlo.
1: In ferie, ma sto sbrinando il freezer di casa. E domani cambiamo i cavi delle candele alla macchina. Ciao a tutti e buone vacanze.
0: Grande. Arriverà Arriva Mure e Trevor Guthrie. This is what it feels like.

0: correre, correre lontanissimi dal sole come Dracula. Run from sunlight, Dracula. E chi sta ballando con noi?
1: Ciao Don. Ciao. Enea, il Cavio Tauro.
0: Ciao Ene.
1: Secondo me il mese ideale per le ferie non c'è, anche perché i posti sono belli dappertutto tutto l'anno.
0: Ok.
1: Ma penso che sia molto meglio sapere con chi si va, non dove si va.
0: Capito?
1: Ciao ciao ciao.
0: Le ferie perfette sono quelle fatte con la persona giusta o con la radio migliore del mondo, cioè Disco Radio Don Cash.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Anche nel tempo di ferie diamo il buon pomeriggio alla redazione di Link.
3: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. La linea ad alta velocità Bologna-Milano è tornata operativa dopo il rinnovo di 6 scambi da 200 tonnellate. Era stata sospesa dal 10 al 17 di agosto tra Piacenza e Milano. Spacciavano anche i ragazzini con queste accuse dall'alba nelle province di Cremona e Bergamo. Sono state arrestate 4 persone tra i 19 e i 24 anni. Decreti di perquisizione nei confronti di altre 13 persone. Lato finale di un'inchiesta che ha consentito di denunciare in totale 28 persone. È stato recuperato dai volontari del Garda a 357 metri di profondità il corpo del 21enne di Bergamo che non era più riemerso dopo essersi tuffato nel lago di Como il 14 di agosto. È un uomo di 78 anni, è stato trovato senza vita in un canale a Lomellina in provincia di Pavia. L'uomo in sella ad una bicicletta avrebbe avuto un malore. Lo scoppio dei primi mortaretti in Piazza del Campo, il comune di Siena dà così il preavviso che annuncia lo svolgimento del Palio dell'Assunta alle 19. Tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Disco Radio Parma.
0: Pillolina di Rap and Drop, Dino Brown che fa il remix di Madame Sfera e Basta con Tu mi hai capito, questo è il Disco Radio ed il mio posto preferito. Eh sì ragazzi, la pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola con Don Cash, sempre qui su Disco Radio, il sabato e il mercoledì in onda alle 23. Let's go!

0: Normal Life, John Martin a dare vita e voce al singolo di Timmy Trumpet e Frank Walker. Prima anche Cryder con Piece of Art. In casa disco radio con lo zio Don Cash, voi siete dei pezzi di cuore e pezzi di arte. Allora, sentiamo cosa si fa, dove siete, da quanto tempo ballate con noi. Ciao, chi è
1: com'è? Sempre io, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao, Demet.
1: Restate indiscutibilmente i numeri uno, Don Cash e disco radio.
0: Ma grazie di cuore.
1: Io comunque vi ascolto da poco, 4-5 anni. Comunque sono andato in vacanza e già sono tornato lunedì. Si scoppia Don Cash, fa troppo caldo.
0: Ma ci siamo,
1: un abbraccio.
0: Ci siamo noi a tenervi compagnia nel villaggio turistico di Disco Radio Love.
2: Ciao Don Cash, sono Piero da Dronero.
0: Ciao.
2: Vorrei dedicare due canzoni.
0: Addirittura due. A chi? Sì, pronto?
2: A due persone.
0: A due persone.
2: Allora,
0: chi sono?
2: La prima canzone va, la dedico a due persone importanti per la mia vita, mia madre e mia sorella.
0: Mamma e sorella, qual è?
2: Vorrei farle ascoltare la canzone 5K di Shade.
0: Oh, carino.
2: Invece la, la
0: seconda
2: prossima,
0: canzone
2: la dedico soltanto a mia sorella.
0: Solo a lei. Ed è?
2: Con la canzone
0: qual è?
2: Tutta Gold.
0: Tutta Gold.
2: Di Mahmood.
0: Oh, ma che carino.
2: Se me la mettereste, sareste molto gentili, grazie.
3: E cordiali saluti.
0: Cordiali saluti. La tua sorella sembrava l'intelligenza artificiale. Allora, io credo di poterti dire che magari fra qualche momento mettiamo una di queste due. E domani sera c'è il nuovo episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Chi lo sa che non riusciamo a inserirle entrambe dedicandole a tua mamma e tua sorella. In ogni caso ti porto i saluti di Shade. Volevi 5K? Eccola qui.
4: Ciao Don Cash, sono Shade. Ecco 5K.
0: Hai soldi per il don?
4: No, non ti sto dando dei soldi.
0: Non mi paga
4: è il titolo della mia nuova hit.
0: Vabbè, però
4: ciao.
0: Non mi paga nessuno qua. Insomma, tutti a fare le richieste ma nessuno che mi paga.
5: Disco Radio.
0: Fargetta insieme a Lorna sono i prossimi che abbiamo selezionato per volare indietro nel tempo dritti fino al 1994. Mentre continuate a mandare i vostri saluti, le vostre vacanze, dove siete, bella la foto del mare di Reggio Calabria tra Fabio e Sonia. Siamo a 1100 km di distanza, ma ascoltiamo Disco Radio perché senza di voi non sapremmo come stare. Ma che belli che siete la nostra famiglia.

0: Coldplay Paradise, la versione mix fatta da Fed Legrand. Questa è Disco Radio, tra le radio la più grand, tipo Glenn Grant. Quando arrivo ne approfitto come un clan. Come dici, puoi suonarmi se non fan. Per questo puoi trovarmi sotto cassa. Bam bam. Sono Don Cash, questa è Disco Radio, ragazzi. Io torno come sempre domani a tenervi compagnia nella family del pranzo dalle 13 alle 16. Fra un attimo ritornerà la linea Milano. Da parte mia a Roma è tutto. Quindi, peace out and I love you.
1: Disco Radio.
2: Le 4 in punto.
1: Disco Radio.
2: Anzi, 4 e un minuto. Lasciamo Roma, la capitale, con Don Cash. Sono Fabio Marelli. Buon martedì pomeriggio anche da parte mia. Faremo insieme le 7. Caigo.

Daigo. Era la novità delle 4 per aprire così ufficialmente anche questa nuova giornata insieme nella seconda parte del nostro centro estivo pomeridiano, quella che ci accompagnerà fino all'arrivo

David Guetta, la nuova versione di Just The Way You Are. Siamo a un passo o niente da Rhythmic History, ma stiamo facendo questo esperimento durante l'estate, vediamo se vi piace, magari poi da settembre lo manteniamo. Il prossimo Rhythmic History potreste sceglierlo voi votando A piuttosto che B. E allora A per votare

0: piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
1: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB, troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
5: Suzuki.
6: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
7: svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
15: Disco Radio.
16: Avete scelto tra A e B e chi l'ha spuntata?
17: C. Ma che C? C. La C, ma che C? C.
16: B,
17: B,
16: B. Sì, abbiamo capito B. W.
18: Rhythmic.

0: Bad Girls su Disco Radio Baby Rexa con David Guetta.
1: E adesso fuori i cellulari.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E vi porto con me al primo evento di corsa della nuova stagione. Già che ci stiamo insomma avviando verso settembre, vi regaliamo l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Vi aspetto con Disco Radio sabato 5 settembre qui a City Life a Milano. Un evento che unisce benessere, prevenzione e sport. È un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. E allora venite ad accendere la notte di Milano insieme a noi. Tutti quanti vi do il numero 393 800 3000, ma soprattutto vi do 5 minuti da ora per mandare un sms o whatsapp un telegram. Basta scrivere Night Run, aggiungere la mail, ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla

0: Era il 2019, questo è il remix di Roses. Auguri, buon capodanno Alessandrino, a fine mese si festeggia come ogni anno l'arrivo della nuova stagione lavorativa con tanto di brindisi a mezzanotte come all'ultimo dell'anno. Fra poco vi dico il filo conduttore di questa stagione, prima però ditemi voi una cosa che vorreste arrivasse con settembre, 3938103000, una cosa bella che le brutte già arrivano.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Adesso arriva Link, l'attualità, arriva il caporedattore, soprattutto Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio. La linea ad alta velocità Bologna-Milano è tornata operativa dopo il rinvio di 6 scambi da 200 tonnellate. Era stata sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano. È entrata in servizio la prima tratta della nuova corsia preferenziale tra Piazza Stuparice e Piazza Zavattari a Milano. La linea 91 in direzione Stuparice-Zavattari viaggia ora in sede protetta, utilizza il nuovo capolinea in Piazzale Lotto. Entro metà settembre è previsto anche il passaggio nel senso contrario della linea 90. Rientrerà domani in Italia il ragazzo di 17 anni residente a Sarezzo in provincia di Brescia, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale il 13 agosto a Chisinau in Moldavia. La richiesta di supporto per il rientro è arrivata alla regione Lombardia il 14 agosto. Arrestato con l'accusa di lesione a personale sanitario il 35enne marocchino che tra sabato e domenica ha aggredito una dottoressa al pronto soccorso del Martini di Torino, era stato ricoverato perché trovato in condizioni di semicoscienza. Lo scoppio dei primi mortaretti in Piazza del Campo, il Comune di Siena dà il preavviso che annuncia così lo svolgimento del palio dell'Assunta a partire dalle 19. Adesso il tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
3: Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche nella giornata di domani. Un mercoledì con sole prevalente, ma in serata qualcosa cambia a partire dai settori montuosi. Si svilupperanno locali rovesci anche temporali, sono dovuti all'affluire di correnti più fresche oceaniche, responsabili di un peggioramento più organizzato giovedì. Il clima è ancora caldo ma senza eccessi particolari, le temperature massime sono più consone al periodo. In diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, attorno ai 32 gradi domani. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Capodanno Alessandrino, fine mese, una cosa che vorreste arrivaste a settembre?
4: Un nuovo lavoro.

0: festeggia l'arrivo della nuova stagione lavorativa ad Alessandria, fanno tanto di brindisi a mezzanotte come proprio all'ultimo dell'anno. Il filo conduttore e di questa edizione 2026 è l'amore a 360 gradi, e ce n'è bisogno visto quello che succede intorno in tutto il mondo, a cominciare dai bambini di una scuola di Gavi, la scuola elementare Romano, l'hanno interpretato disegnando la locandina ufficiale dell'evento di quest'anno, un palloncino a forma di cuore in mano, insomma è molto carino. Ogni bambino era interpretato con non so, chi la mamma, chi il cane, il gatto, l'amico, insomma l'amica. Il Capodanno alessandrino ha poi uno scopo sociale, cioè ogni esercizio commerciale aperto la sera del 31 donerà 80 euro alla solidarietà da il Alessandria Asti per sostenere la ricerca e l'assistenza contro le leucemie e i mielomi. Quindi ingresso nell'anno dell'amore a sostegno dell'AIL e un bel programma che verrà svelato a breve, ma intanto il 31 agosto tutti a festeggiare ad Alessandria. Una cosa che vorreste arrivasse con settembre, tutti il lavoro, tutti il lavoro.
1: Buongiorno Discoraggio, giusto, cosa vorrei giusto, che arrivasse a settembre?
0: Lavoro!
1: Un nuovo lavoro!
0: Lavoro!
1: Un lavoro. Nuovo lavoro deve arrivare a settembre.
0: Sì, giusto, giusto.
1: Ciao da Gabriele di Gallarate.
0: Buon Capodanno a tutti!

0: Vecchia Lavana con Camilla Gabello. Allora, auguri il Capodanno Alessandrino alla fine del mese per una nuova stagione, l'avvio della nuova stagione lavorativa.
1: Che fai? Mi gli fai gli auguri? Anche se non è il mio compleanno.
0: No, certo.
1: Ciao,
0: auguri.
1: Sono Andrea da Milano.
0: Vabbè, voi cosa vorreste a settembre?
2: La Naspi, altro che il lavoro, basta.
0: Va bene, sentite, io vi faccio sentire un'anteprima, un assaggino per invitarvi anche questa sera all'interno del Disco Radio Party a sentire con me tanta bella musica house, deep e funky. 22-23, questo è un assaggio della musica.

0: is so sad. Swedish House Mafia è lì che lì. È la novità delle 5.
1: Ben entrato Marelli.
0: Grazie.
1: So che ci sono novità sul Tamar History, sì. Ma il dottore mi ha diagnosticato un'astinenza da tamarria, per cui non fate scherzi.
0: No, nessuno scherzo. Arriverà, tornerà il Tamar History, ovviamente.
2: Ehi ragazzi,
0: ehi.
2: Allora, che caro c'è? Marelli, sì. Visto che sei tornato, sì. Tu sai già cosa devi fare.
0: Io?
2: Perché la gente ti acclama, la gente ti brama, ma perché? Perché in attesa del nostro momento magico, quello che ci fa sentire veramente al top.
0: Quale?
2: Che ci fa concludere la giornata in allegria.
0: Quale?
2: Ma allora, quando ci riporti la tamarria?
0: Quando torneranno i belli svegli, tornerà anche il tamarristoli.
3: Scorate!

0: Torna, come ho visto.
1: Sta casa aspetta te. Ci gemelleremo anche, chissà, da settembre, ma anche prima, con i belli svegli. E allora divertiamoci, così affiniamo la tecnica a scegliere il prossimo Rhythmic History, che se volete anche un po' tamarro, scegliete voi. Ah, se volete ascoltare Free

0: 1998 A o 1999 Dear Talk to Me
1: B. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze. Ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
13: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto.

0: pagare. Fai Prime.
1: E potevi dirmelo Prime.
2: Renault Prime. L'usato come nuovo.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Disco Radio. Avete votato?
5: Come Amarelli.
6: Certo. C. Io voto per la C.
4: Ma era
6: già
4: la
6: Giacomo.
4: E allora A e B, avete detto A, C. Allora mettiamo B. Dear Rhythmic History.

18 minuti, invece noi ci incontriamo tra poco a scuola. Avevo parlato del Capodanno alessandrino che festeggia a fine mese ad Alessandria l'arrivo della nuova stagione lavorativa, e con l'arrivo di settembre appunto è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico con il calendario d'inizio, fine, soprattutto feste 2026-2027. Tra poco facciamo un breve riassunto. Prima però chiedo a voi la cosa che ricordate di più del ritorno a scuola a settembre, il primo ricordo.

0: settembre anche la scuola ovviamente avrà qualche novità. La cosa che ricordate di più del ritorno a scuola a settembre, il primo ricordo che vi viene al 393 800 3000, se volete condividerlo, per esempio il diario nuovo, confrontarlo con quello degli altri compagni, dite bene. Tra poco gli altri, prima però arriva Link.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Soprattutto arrivano le ultime con il caporedattore, cioè Fabrizio Gaias.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Litiga con un ragazzo, poi torna armato sotto casa del giovane 17 anni a Paullo, ma ad affrontarlo si trova di fronte il padre del minore e lo ferisce con una pistola prima di scappare. Una fuga finita a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Per tentato omicidio i carabinieri hanno fermato un ventenne, vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Aperta la prima tratta della nuova corsia preferenziale tra Piazza Stuparice e Piazza Zavattari a Milano, la linea 91 viaggia ora in sede protetta, utilizza il nuovo capolinea di Piazzale Lotto. Entro metà settembre è previsto anche il passaggio della linea 90. Il mondo dei rally piange Alex Fiorio, storico pilota torinese, uno dei protagonisti dell'epoca d'oro della Lancia. Alessandro Fiorio è morto a 61 anni dopo una malattia. Calciomercato, nuovo arrivo in casa bianconera, il portiere Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno del 2027. Infine sale il prezzo del caffè in Italia, il caro Tazzina, più 24,2% in 5 anni, Bolzano la città più cara, ci risentiamo tra un'ora.
1: Calipic

0: The Power, Bliss Team, la loro versione del 1993, che completa le 4 senza interruzione di un altro bel From Disco to Disco 18 agosto. Benvenuti nel nostro, ormai lo sapete, centro estivo pomeridiano. Ho le chiavi ancora per la prossima oretta, dove capiterà ancora qualcosa. E chi ci segue dall'inizio già sa. Intanto che è tempo di guardare al calendario, il prossimo anno scolastico e soprattutto le feste, insomma. Intanto Bolzano è la prima a entrare a scuola il 7 settembre, primo giorno delle altre regioni, giovedì 10, Veneto, provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta, in mezzo lunedì 14, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Poi martedì 15, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, mercoledì 16, Abruzzo, Basilicata e Sardegna, gli ultimi i pugliesi, giovedì 17. Poi per le festività nazionali si aggiungeva la festa di San Francesco il 4 ottobre, peccato cada di domenica quest'anno. La prima pausa prolungata a dicembre, immacolata col ponte di lunedì 7, poi le vacanze di Natale, le più lunghe le fanno in Sicilia e rientrano l'8 di gennaio. A Pasqua invece ci si ferma giovedì 25 fino a Pasquetta lunedì 29, fa eccezione la provincia autonoma di Trento ancora una volta, dove allungano fino a mercoledì 31 marzo. La primavera si magna i ponti, liberazione il 25 aprile casca di domenica, il 1 maggio di sabato, resta la festa della Repubblica il 2 giugno, a pochi giorni dalla fine delle lezioni, quindi è già quasi finito, bello che è andato. L'ultimo giorno di scuola nel 2027 cambierà da regione a regione, l'anno scolastico comunque si concluderà nella maggior parte delle regioni tra il 5 e il 10 giugno. Ma qual è la cosa che ricordate di più del ritorno a scuola a settembre? Non proprio il primissimo giorno, quello ok se volete, il primo ricordo di voi che rientrate, tornate a scuola, qual è?
1: Porco Giuda, 4 chilometri andare e 4 chilometri a tornare a piedi. Aia. E oggi se non hanno la fermata del pulmino sotto casa si lamentano.
0: Allora, e voi avete qualche ricordo del ritorno a scuola? Qualcuno ha detto il diario, le copertine dei libri, quelle robe lì.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Va bene, ognuno naturalmente ha un ricordo legato al ritorno sui banchi di scuola. Non il primo giorno in assoluto, il ritorno.

0: Magnetic su Disco Radio. Il ritorno sui banchi di scuola, al vostro ricordo, ognuno al suo, c'è chi rafforza il ricordo di qualcun altro.
1: Ha ragione il ragazzo di prima, sì. Se adesso i giovani d'oggi non hanno tutto sotto mano, si lamentano, ma faccia per due volte.
0: Un saluto a tutti i giovani che non vedono l'ora di tornare sui banchi di scuola.

sui banchi di scuola con il calendario che riguarda anche gli adulti, insomma con le feste ci sta. Sono quasi le 6. E abbiamo un po' di cosette ancora da fare, già sapete se siete arrivati da poco, forse non sapete, ma potete anche intuire. Camrad, la

alle 7. Adesso invece vi faccio sentire, prima di fare il resto, e Rhythmic History che sta per arrivare, del 1998. Vi sentite Canterini? Inizia così? Facile. Ce n'è solo una che inizia così. E allora 393 800 3000, cantatela o annunciatela voi.

0: frazione di secondo. E inizia così ed è solo una possibile. La numero uno che stiamo per sentire è
1: Mamma Maria.
0: In effetti sembra,
2: Allora, signor Sironi, Telomare.
3: Preso.
2: Signor Panzeri, Infradito.
4: Ci sono.
2: Signor Fantini, il Perizoma.
5: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso.
3: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
2: Canazzei.
3: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei.
2: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto.
3: Ma siamo in 4.
2: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
6: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
2: Con l'Infradito.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
11: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
13: Suzuki. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
16: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
19: Vorrei un'auto usata, ma...
20: Vai da Renord, fai Prime.
19: E se ha difetti?
20: Da Renord fai Prime.
19: E se mi lascia a piedi?
20: Da Renord fai Prime.
19: Fai Prime?
20: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
19: E potevi dirmelo Prime.
20: Renord Prime. L'usato come nuovo.
21: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Allora, la più veloce che ci ha preso è Elisa da Reggio Calabria. Ha indovinato subito Rhythmic History.
1: Mamma Maria.
0: Non è quella, è King of My Castle, Van Project.

dovrete rispondere alle tre definizioni dando le risposte opposte a quelle esatte, non una sbagliata a caso, ma l'opposto. Esempio sempre molto chiaro: se vi chiedessi la prima lettera dell'alfabeto, dovrete rispondere Z. Prova di, insomma, che è molto chiaro. Vado con le tre definizioni di oggi? Vado, le ho. Occhio, dico piano, così avete tempo, siete lì coi cellulari, bene. Le tre definizioni da dare nel cruciverbo al contrario sono: il primo giorno della settimana, l'ultimo giorno del mese in numero e sta in mezzo alle api. Dai che magari ne basta una oppure due, o servono tutte e tre. Dai che è facile, ma è facile sbagliare anche. Il primo giorno della settimana, l'ultimo giorno del mese in numero, sta in mezzo alle api. 3, 9, 3, 800, 3000. Illo la più veloce col maggior

0: l'ultimo giorno del mese in numero e sta in mezzo alle api, quindi
1: domenica 31 p.
0: No.
2: Domenica. L'1 e la P in mezzo alle api.
0: No, capito.
2: Carlotta da Milano.
0: Quella è quella giusta però e non quindi no.
3: Lunedì 31 polli.
0: Arrivederci.
3: Ciao Daniele.
0: Tra poco chiamiamo il o la più veloce di voi.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima andiamo in redazione, link, c'è l'attualità, il caporedattore Fabrizio Gaias.
5: Grazie Fabio, buona serata. Litiga con un ragazzo, poi torna armato sotto casa del giovane 17 anni a Paullo, ma si trova di fronte il padre del minore e lo ferisce con una pistola. Prima di scappare, una fuga finita presto, finita la notte Pozzolo in provincia di Varese per tentato omicidio. I carabinieri hanno fermato un ventenne, vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Aperta oggi la prima tratta della nuova corsia preferenziale tra Piazza Stuparice e Piazza Zavattari a Milano. La linea 91 viaggia ora in sede protetta. Entro metà settembre è previsto anche il passaggio in senso contrario della linea 90. Un tentativo di truffa con il meccanismo del falso carabiniere è stato sventato a Carmagnola, in provincia di Torino. In manette un 19enne residente in Campania, la vittima è una donna di 63 anni. Il calciomercato Milan, Diego Moreira è a Milano per le visite mediche, arriva da Strasburgo per oltre 40 milioni, contratto fino al 2031. Nuovo arrivo in casa bianconera, il portiere Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno del 2027. E poi il basket, l'Olimpia Milano completa il roster, arriva Garrison Matthews, annuncio in ritardo perché la guardia americana aveva perso il passaporto. Ci risentiamo tra un'ora.
6: Signor Sironi, Telomare!
7: Preso!
6: Signor Panzeri, Infradito!
7: Ci sono!
6: Signor Fantini, il Perizoma!
8: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
7: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
6: Canazzei!
7: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
6: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
7: Ma siamo in 4!
6: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
9: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
6: Con l'Infradito!
0: Occhio ai cellulari, tra poco chiamiamo chi ci ha dato le tre definizioni opposte a quelle esatte, vince il cruciverba.

tra le canzoni che hanno fatto la storia di questa estate 2026, non una bella storia per l'Italia che proprio insomma non li ha giocati i mondiali. Ma adesso giochiamo al Play the Game Summer. Abbiamo

0: Barbara, come stai?
1: Ciao, benissimo, benissimo.
0: Non ci credeva Barbara quando l'abbiamo chiamata. No, ma ho vinto, veramente? Vediamo allora se hai vinto, se confermi naturalmente. Le tre definizioni da dare al cruciverbo al contrario erano: il primo giorno della settimana,
1: domenica,
0: l'ultimo giorno del mese in numero
1: 1,
0: e sta in mezzo alle api.
1: Ai.
0: Eh sì, non l'ape regina, ma... No, perché qualcuno ha detto anche l'ape regina. Va bene, brava, complimenti Barbara.
1: Grazie, sono contentissima.
0: È bello, bello, bello sentirmi felice.
1: Ti ascolto sempre.
0: Oh, bravissima, da quanto tempo ci ascolti?
1: Da qualche annetto.
0: Bene, bene, bene, che fa nella vita in quel di Verzuolo?
1: Io lavoro in banca. Mm-hmm.
0: Finito quindi di lavorare da un pezzo,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, finito, okay. Sì,
0: anche le ferie sono un ricordo, le hai fatte, le farai, non le fatte?
1: L'avevo fatta ad aprile e poi farò ancora una settimana a fine settembre.
0: Bene, e allora guarda, in tempo ti arriverà la disco radio bag estiva e mentre tutti gli altri e noi saremo qua a lavorare, tu andrai in giro e ti farai bella a vedere con la nostra bag. Barbara, se vuoi salutare tutta Verzuolo, fai pure.
1: Sì, saluto tutta Verzuolo, mia figlia Alice e tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Grazie Barbara, grazie mille, un abbraccio e buone ferie quando ci vai.
1: Grazie.
0: A te.

del Soul Set questa sera con questa musica. Ci ascolteremo Super House, Deep Funky nel disco Radio Party. E quindi vi do l'appuntamento, come sempre, anche questa sera, dalle 22 alle 23, super festa. Dopo la Guidi, Valentina sta per tornare. Con lei farete la prima parte della serata e anche l'Extended Version del Rhythmic History. Quindi alle 21 inizierà con lei. E la storia del ritmo che ha fatto grande questa radio, la vostra radio, Disco Radio. E torniamo allora al passato. 2000

0: quando si tratta di ballare, di fare animazione, non può che arrivare.
1: Eccola!
0: Chi è? Lady Gaga? No,
1: ma magari. Avere il conto.
0: Ci accontentiamo della Guidi.
1: Che devi fare?
0: Questo passa al convento.
1: Lo dicono tutti.
0: Ma chi lo dice? Ma chi che lo vado a prendere?
1: Che chi si accontenta gode.
0: Assolutamente. Ecco. Ma perché siamo finiti a dire sta roba? Non lo so. È arrivata la Guidi. Io
1: eccomi,
0: torno dopo.
1: Le 19.
0: Ciao.
1: Fabio ritorna per il sunset alle 10, corretto?
0: Sì.
1: Bene, poi domani ovviamente come sempre ormai ferie, basta, abbiamo dato
0: tutte le sere, poi sembra veramente... Ah no, io? No, basta ormai, io una volta l'anno,
1: infatti,
0: non so mica Aloisi che va via, sempre una volta al mese.
1: C'hai ragione anche tu, Aloisi sempre visto le storie.
0: O te mezza volta l'anno, capito?
1: No. Io mai, praticamente.
0: Poi gli opposti.
1: Bene, tocca a noi, ripartiamo, Kygo, cioè Take Me Back.

3 minuti, buon martedì 18 agosto, seconda della settimana. Da qui è partita per molti la settimana lavorativa dopo le vacanze, ma ci sono ancora, attenzione, tantissimi di voi che stanno partendo proprio in queste ore. Città semideserte, ancora Milano, insomma, non si vede nessuno. Fatto sta che si sta bene, dai, lo possiamo dire. C'è qualcuno che è rimasto in città, quelli che lavorano al 393 800 3000. Adesso 8 no, c'è Million Voices.

0: nell'orario aperitivo. Ci siamo anche questa sera ad accompagnarvi con la nostra musica su Disco Radio. Tra poco anche un disco dance storico dal passato, vi porto nel 1994.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del

0: pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Disco Radio. Alessio Loisi ogni sera su Disco Radio con l'Extended Version. Questa settimana siamo insieme fino alle 22, quindi lo viviamo insieme questo appuntamento. 94 adesso, Dream.
3: Rhythmic History.

duro, 19:20 nel nostro martedì 18 agosto, la nostra serata appena iniziata. Parlavamo poco fa dell'estate che continua per molti degli italiani, per molti dei nostri ascoltatori, e di rito c'è ovviamente il passatempo sotto l'ombrellone. Tra i passatempi preferiti degli italiani ovviamente c'è quello di ascoltare i discorsi del vicino. Dai, lo abbiamo fatto praticamente tutti. Una ricerca ha detto che gli italiani pensano in particolar modo ad una cosa sotto l'ombrellone. Secondo voi di cosa si parla e qual è il pensiero primario degli italiani in spiaggia sotto l'ombrellone? Lo chiediamo a voi. 393 800 3000. Adesso Mike Posner.

0: 9.30, Calvin Harris su Disco Radio, era Release the Pressure. Stavamo parlando di quella cosa che tutti quanti facciamo sotto l'ombrellone, ovvero origliare quello che il vicino dice, quello di cui stanno parlando, le discussioni che avvengono accanto a noi, no? In qualche modo. Allora, la cosa di cui si parla maggiormente è la cucina. Parliamo sempre di cibo, ma d'altra parte noi italiani siamo un po' così. Ma quello che ci interessa è capire che cosa pensano quando si fanno pensieri un po' più profondi sotto l'ombrellone, perché quello è un momento in cui, no, in qualche modo realizzi che poi tornerai a settembre, farai cose, ne cambierai altre. Fabrizio Gaias.
1: Eccomi, io non ho messo l'ombrellone, per cui
0: non hai pensato a nulla. Te la sei presa proprio scialla quest'estate, senza pensieri. E beh, ci può stare, un punto di vista.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntualissimi con la nostra redazione, ben trovato, le ultime con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona serata. Aperta la prima tratta della nuova corsia preferenziale a Milano tra Piazza Stuparici e Piazza Zavattari. La linea 91 viaggia ora in sede protetta. Entro metà settembre è previsto anche il passaggio in senso contrario della linea 90. Litiga con un ragazzo, poi torna armato sotto casa del giovane 17 anni a Paullo, ma si trova di fronte il padre del minore e lo ferisce con una pistola prima di scappare. Una fuga finita a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Poi per il tentato omicidio i carabinieri hanno fermato un ventenne. Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Un tentativo di truffa con il meccanismo del falso carabiniere è stato sventato a Carmagnola nel Torinese. Manette, un 19enne residente in Campania, e la vittima una 63enne di Carmagnola. Proseguono le ricerche del giovane disperso dal giorno di Ferragosto nelle acque antistanti il canale di Porto Venere in provincia di La Spezia. Dalle 19 di oggi le attività di ricerca proseguiranno in superficie. Buone notizie infine per il calciatore del Cagliari Trepi, ricoverato in coma in ospedale a Sassari, è stato estubato e vigile e collaborativo. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, le mettiamo in fila per voi nel From Disco to Disco. Ripartiamo da Jubel.

0: 1997, lo chiudiamo così il giro delle quattro senza interruzioni con Obsession, tra le hit di quest'estate Samurai J, anche Flamenco Paranoia, Physical con Dua Lipa, Ocean House Jewel, quella con cui abbiamo aperto. La fotografia è questa degli italiani sotto l'ombrellone in estate che pensano, ma cosa pensano? Altro che occasione per staccare dal lavoro, la pausa estiva si conferma il momento ideale per riflettere sul proprio futuro professionale. L'estate scalda quindi la voglia di cambiamento sotto l'ombrellone, pensate, 8 lavoratori su 10 pensano alle dimissioni. Sì, perché sotto l'ombrellone, tra un castello di sabbia, un cocktail in riva a mare, la maggior parte dei professionisti italiani sta in realtà compilando la lettera delle dimissioni, quantomeno nella propria testa. A dirlo è un'indagine italiana di una società leader mondiale specializzata nella selezione del personale e nelle soluzioni per le risorse umane, secondo cui il 78% dei lavoratori, che è tantissimo, coglie l'occasione delle ferie per riflettere sul proprio percorso, sulle prospettive future e dunque valutare nuove opportunità di carriera, lasciando appena un 10% di fedelissimi intenzionati a timbrare lo stesso cartellino anche a settembre. Le vacanze, insomma, offrono il tempo e il giusto distacco dalla routine per far emergere tutte le insoddisfazioni o comunque i desideri in qualche modo di cambiamento maturati già durante l'anno, Il benessere prima dello stipendio, ma in realtà che cosa ci spinge a cambiare lavoro e a cercare nuovi stimoli? La retribuzione resta un elemento centrale nelle decisioni professionali per la priorità, insomma, dei lavoratori. Il 42% degli intervistati indica infatti un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa come il motivo principale per cambiare azienda. Seguono poi la ricerca di migliori opportunità di crescita professionale, il desiderio di una cultura aziendale più sana e la necessità di avere manager più competenti. Quindi, ragazzi, quello che in realtà pensano la maggior parte degli italiani sotto l'ombrellone è il proprio futuro lavorativo, quindi in qualche modo di dare le dimissioni a settembre, quindi di cambiare lavoro. È capitato anche a voi? È successo anche a voi? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: 10 minuti alle 20 di questa sera. Siamo insieme anche in questa seconda della settimana, martedì 18 agosto. Prospa con adesso c'è Free Your Mind.

Abbiamo scelto We Are Free una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio in questo martedì sera che condividiamo con la musica su Disco Radio. Direttamente dalla radio per quelli che magari sono dalle nostre parti, sono rientrati in città, magari sono in partenza anche, perché non è detto che tutti quanti proprio siano partiti. C'è qualcuno, anzi tanti, che mettono sulle valigie in macchina proprio in queste ore per partire per le meritatissime ferie. E poi ci sono quelli che sono già rientrati o quelli che ci stanno ascoltando direttamente dalla nostra applicazione, magari in riva al mare con un drink in mano, perché questo è l'orario perfetto, no, per farsi l'aperitivo se sei in relax, magari in spiaggia. Vi accompagniamo anche con questa Peggy Gou,

0: su Disco Radio, Enrique Iglesias, gente di zona, Sean Paul con Bailando, puntualissimi a chiudere questa prima ora insieme delle tre che condividiamo in questo martedì. Le 20 precise.
1: Disco Radio.
0: Che si fa là fuori alle 8 di sera? Vi state facendo magari belli per questa serata? Se siete in procinto di andare a cena, se siete in vacanza, magari ci state ascoltando dall'app proprio dai vostri hotel o in riva alla spiaggia, insomma, dove siete? Siete tra quelli che lavorano e sono rientrati in città? 393 800 3000, Swedish House Mafia, Licky Lee, adesso Happiness is so sad.

La novità delle 24 minuti Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Così apriamo la nostra seconda ora insieme. Buon martedì sera, buon 18 di agosto a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Disco Radio o dalla nostra app. Ricordatevi che anche d'estate potete andare sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Semplicissimo farlo. Una volta entrati nel sito, cercate la sezione dedicata al Music Lab, il laboratorio di musica della radio, e lì scegliendo e votando la vostra musica, quella che vi piace di più, con un pizzico di fortuna vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Belle le foto che arrivano al 393-800-3000 di vacanze. Pag, l'isola, un bellissimo tramonto in Sardegna in vacanza. Mamma mia, in quanti siete ancora in giro? 393-800-3000 per raccontarci la vostra estate.

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: tra poco la storia del ritmo, un disco dance storico dal passato tornerà dal 2000 e tra pochissimo torniamo anche a giocare su Disco Radio, per cui cominciate a preparare lo smartphone.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis, trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it. L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord, fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord, fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese. Garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime!
7: E potevi dirmelo Prime!
9: Renault Prime. L'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.

0: 20 e 20 minuti su Disco Radio, c'è la nostra musica ad accompagnarvi in questo martedì e si gioca anche per cui smartphone 3, 2, 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Pronti a giocare con Disco Radio che ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026? Sabato 5 settembre torna a City Life l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza davvero unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Accendi la notte di Milano insieme a noi. Ti serve il nostro numero, il 393 800 3000. Devi semplicemente inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: in mamma alle 20:30 praticamente. In vacanza c'è una cosa che tutti facciamo, ovvero ci rilassiamo e quindi ci concediamo qualcosa in più e quindi mangiamo più del dovuto, sorseggiamo del buon vino più del dovuto, dai, mettiamola così. Stravizi e bagordi che si fanno in vacanza, è giusto che sia così. Mettici anche il fatto che accantoni la palestra, perché dici poi ci rivediamo a settembre. Non tutti, perché Fabrizio Gaias, so che Ligio al dovere si allena anche in vacanza.
1: L'ho fatto in vacanza nel mio paese, l'ho fatto anche riprendendo la corsa.
0: Ti sei pesato dopo le vacanze?
1: No.
0: Non bisogna farlo mai, ne parliamo tra un attimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. 8:30 precisi con le nostre nuove redazione, le ultime. Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona serata. Il caso del ferimento della notte a Paullo, vittima un 37enne, fermato un 20enne, scoperto dai carabinieri alla Lonate Pozzolo. Si era presentato a casa della vittima per affrontare il figlio, un 17enne, con cui aveva avuto una lite poche ore prima. Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine marocchina. Incidente stradale mortale a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino. Un'auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista è morto in seguito alle ferite riportate. Si tratta di un ragazzo di 22 anni. Aperta oggi la prima tratta della nuova corsia preferenziale a Milano tra piazzale Stuparic e piazza Zavattari. La linea 91, la circolare, viaggia ora in sede protetta. Entro metà settembre è previsto anche il passaggio della linea 90. Il calciomercato Milan, Diego Moreira a Milano per le visite mediche, arriva da Strasburgo per oltre 40 milioni, contratto fino al 2031. Un nuovo arrivo anche in casa bianconera, il portiere Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno del 2027. Il Palio di Siena, dopo 28 anni, vince la contrada del Nicchio per il Fantino Tittia e la 13ª vittoria. Adesso il tempo per le prossime ore.
2: Meteo.
3: Il tempo si mantiene asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche nella giornata di domani. Un mercoledì con sole prevalente, ma in serata qualcosa cambia a partire dai settori montuosi. Si svilupperanno locali rovesci, anche temporali. Sono dovuti all'affluire di correnti più fresche oceaniche, responsabili di un peggioramento più organizzato. Giovedì. Il clima è ancora caldo ma senza eccessi particolari. Le temperature massime sono più consone al periodo. In diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, attorno ai 32 gradi domani. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
2: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. Alle 20:32 arriva il From Disco to Disco, 4 senza interruzione.

0: L'ultima del From Disco to Disco, Alesso War Republic, era In Your Eyes insieme ad Eternity, i Datura che ci hanno riportato nel 1993, Topic, Becky G con Sorry Papi, Live Your Life, abbiamo aperto con Eric Morillo, su Disco Radio c'è la nostra musica, su Disco Radio si parla anche della pigrizia che un po' in qualche modo ti viene, no? Quando sei in vacanza, quindi non ti alleni, non fai esercizio fisico e poi in più c'è anche da dire che qualche concessione in più te la dai, no? Bere un pochettino di più, magari spizzicare di qua e di là, però fermi tutti, non salite su quella bilancia. Se siete tornati dalle vacanze e lo sport, le camminate, le nuotate che vi eravate ripromessi di fare per mantenervi attivi non ci sono state, le avete un po' dimenticati, no? Dopo il primo mojito bevuto in spiaggia, e adesso vi sentite appesantiti e vorreste sapere in poche parole quanto siete ingrassati. Beh, niente di più sbagliato. Una volta rientrati a casa delle vacanze si sconsiglia assolutamente di pesarsi. La bilancia in questi momenti ci restituisce un'indicazione assolutamente alterata e poco veritiera. È un gesto spontaneo, si sa, no? Ci si sente un po' appesantiti e l'istinto è quello immediatamente di entrare in casa e salire sulla bilancia. I chili che accumuliamo infatti sono soggetti a tante variabili, hai esagerato in qualche modo con gli zuccheri, con tutto il resto, e però insomma magari è soltanto un po' di accumulo di retenzione idrica in quel caso, che poi è la cosa più comune che possa capitare. Quando pesarsi? In realtà bisognerebbe farlo dopo 7 giorni di depurazione dell'organismo, quindi mettetevi a regime, cercate di non sgarrare più da lì in poi e di ritornare alla vostra routine quotidiana. Il modo più saggio per non demoralizzarsi al rientro delle vacanze è rimettere ovviamente in regola l'alimentazione, e se sentiamo di aver proprio sgarrato, insomma, possiamo dopo una settimana di detox provare tranquillamente a salire sulla bilancia e a quel punto fare le nostre valutazioni, ma prima di quel momento no, non bisogna salire sulla bilancia. Insomma, ci siamo divertiti, siamo stati bene in vacanza, un chilo massimo 3, quello che prendiamo durante il periodo delle vacanze, abbiamo tutto il tempo, tutto l'inverno poi per darci da fare. 393 800 3000, voi siete tra quelli che si pesano immediatamente o ve ne fregate, tanto vi siete divertiti e siete stati bene, fatecelo sapere.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora 10 minuti insieme qui su Disco Radio prima di chiudere la nostra seconda ora. Poi parte ufficialmente la festa, c'è l'extended version del Rhythmic History. Adesso Bebe Rexha e

2020, Anna e Rabendo su Disco Radio, 20:53, sono Valentina Guidi, buon martedì sera a quelli che ci stanno ascoltando in questo istante. Tra poco torna, anzi parte la festa su Disco Radio e torna all'appuntamento quelli che amano, gli amanti della dance storica, torna l'extended version del Rhythmic History, per cui ancora un'oretta da trascorrere insieme. Abbiamo scelto la prossima, lei regina del pop, cioè Madonna.

0: Love era Ula su Disco Radio 2013, pronti per la storia del ritmo perché torna l'extended version del Rhythmic History. Un'altra ora la passiamo insieme, da qui parte la festa su Disco Radio. Torna il Rhythmic History. Da qui parte la festa, quella bella su Disco Radio alle 21, appuntamento come sempre anche in questa seconda della settimana con il meglio della dance storica, un concentrato di musica che dura 60 minuti, quello che ci porta in questa parte di serata fino alle 22, pronti a partire. 1991, Crystal Water, adesso Gypsy Woman.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: and Scar dal 1999. Tra poco si torna indietro nel tempo, ancora una volta si viaggia avanti e indietro. Preparatevi, 1993.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
5: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Benvenuti nell'appuntamento dedicato al meglio della dance storica. Gli amanti lo sanno, ci ritroviamo qui ogni sera alle 21, un'oretta di musica ad accompagnarvi. Che state facendo là fuori? Siete tra quelli che ci ascoltano alla radio, magari in macchina in questo martedì sera, oppure quelli che, beati voi direi, siete al mare

0: Non manca certo la carica in questa Witch Doctor i cartoons. 1998, tra poco ancora un viaggio nella storia del ritmo. Ce lo facciamo insieme. 1992, Ace of Base.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Si apre praticamente qua la seconda mezz'ora, quella che ci porta fino alle 22, per cui non siete assolutamente in ritardo. Fammi salutare gli amici che ci ascoltano dalla radio ed è quelli che lo faranno dalla nostra applicazione. Facile scaricarla, assolutamente gratuita. Se ancora non l'avete fatto, fatela per portarci con voi in quest'estate, mare, montagna, lago, insomma nel vostro viaggio. Il viaggio lo ricominciamo da qui adesso. 1992, Ace of Base, All That She Wants.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: All of the Things, si chiama così, quella del 1994 che abbiamo suonato per arrivare praticamente a una decina di minuti alle 22. Tra poco ancora il meglio della dance storica dal 97.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Ultimo giro perché la musica non si ferma in questo martedì sera. Ancora un po' di musica dance storica. 1997, Viva Gala, Come Into My Life.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fino a lì, fino all'inizio degli anni 90, con il meglio della dance storica che torna domani sera. Ragazzi, ci troviamo qui, stesso posto, stessa ora. Da me è tutto, ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Grazie Vale, adesso il Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Continua la festa con House Deep Funky fino alle 11 insieme a me. Sono Fabio Marelli, bentornati. Fin qui l'extended version del Rhythmic History, che ci regala anche in estate la storia di Disco Radio, e anche in estate ci regala House Deep Funky con il Soul Set. Adesso un super Disco Radio Party anche questo 18 agosto. Benvenuti a tutti, vi do il tempo per sistemarvi, ancora qualche secondo. Partiamo la prima.

0: Daffy the Chick, One World e Bob Marley naturalmente con The Sun is Shining a completare il primo blocco del Soul Set di stasera. This is Soul Set. Questa l'abbiamo presa da 2 anni fa dal Soul Set del 2024. Bob Sinclair, Fireball poco fa con What I Want Is You, Oliver Kolecki e No Man No Cry insieme a Medusa, Khalid, Weekend, You Got Salt, Jamaican.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
4: L'estate

0: Corato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB, troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
3: Fai questo test. Guarda.

0: avanti.
1: Da Renord fai Prime.
0: E se mi lascia a piedi?
1: Da Renord fai Prime.
0: Fai Prime?
1: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
0: E potevi dirmelo Prime.
2: Renord Prime. L'usato come nuovo.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Grande festa con il disco Radio Party anche sul canale 8858 di Sky. Da lì potete ascoltarci via satellite dal vostro televisore, per esempio, oppure in digitale c'è lo streaming e il nostro sito, la nostra app vi aspettano anche per quest'ultima parte del mese di agosto. Si riparte, c'è Mindy.

Jocelyn Brown di Special Love, la versione con Justo Funk del 2009. Beh, chiudere così la prima mezz'ora di Soul Set è davvero tanta roba, house per funk, anche la storia del Soul Set. Fin qui abbiamo ascoltato una super mezz'ora nel disco Radio Party di questo 18 agosto. Siamo pronti a caricare le altre per una super seconda parte. Poco fa DJ Goja, Michiko, Jason Derulo e Melody Another con Emily Warner e Silver Lights, What You Want e Switch Disco, Robbie Strauss e

0: Ancora mezz'ora di Soul Set fino alle 11, poi Party 7. Matteo Epis e Domunari faranno il resto della serata e della notte con voi per le prossime ore, ma adesso per i prossimi 30 minuti, qualcosa meno, ancora House Deep Funky con Z Brothers e Ginta c'è More.
1: Disco Radio Party Soul Set.
2: This is Soul Set.

0: D.O.D. insieme a Hailey con Closure. Siamo quasi arrivati alla fine del Soul Set di questo martedì sera. This is Soul Set. Not over yet, poco fa Camel Fat e Noel Gallagher, Lock J Lo, Everything's Fine, At My Best, Robin S con Z Brothers, Ginta e More. Arrivano le ultimissime, siete pronti? 30 secondi.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. This
0: is Soul Set. Come promesso, ripartiamo subito alla volta delle 11. Ripartiamo da Casango, Alejandro Garrido, AIE.
3: Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

Antonio Di Martino e Topaz New Millennium. Abbiamo completato il Soul Set alla nostra ora a disposizione nel disco Radio Party di questo martedì sera 18 agosto. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis e Domunari. This is Soul Set. Con loro Party Set continua così il disco Radio Party, che tornerà domani sera naturalmente. Soul Set vi aspetto domani sera 22:23. Prima, domani pomeriggio alle

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
4: Info 338 22 98 703. E comprororodoro.it. I'm just here to
5: party. Party. Disco Radio Party. The party. Welcome to the party.

0: signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Welcome to the party! Disco Radio!

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Get a body, yeah. Get a body, yeah.

0: Radio. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
2: Disco Radio.